Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio.

Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Io ho dondolato per 4 minuti e 50. Adesso ho il mal di mare, però ne valeva la pena. Carles Whisper e George Michael, la prima collection di questa domenica insieme il 13 settembre. Fatevi dare il buongiorno dalla vostra Radio Subasio e da Ignazio. Le 5 e 6 minuti, perfettamente qui, perfettamente svegli, perfettamente, insomma, basta e avanza. Voi invece come siete combinati? Lo scopriremo, ne abbiamo 4 di ore da passare insieme e prima di arrivare alle 9 avremo modo anche di raccontare cosa vi tiene già svegli in questa domenica mattina, se è lavoro, se è qualcosa che ha a che fare invece con il fatto che è ancora estate, che le serate sono più che gradevoli adesso, mettendo anche magari, che so, una magliettina un po' più pesante, ti porti un antivento, ecco, non mi andate scollacciati, mi raccomando, sennò è tutta una tosse, tutto uno starnuto. Però si sta molto bene. Vabbè, parleremo di questo e molto altro, e anche di quello che proprio questa domenica non ci va di fare, ma lo dobbiamo fare, e la scelta del verbo dobbiamo non è a caso. Come non è a caso questa cover uscita venerdì di Raff, reinterpretato da Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Subasio.

niente, che facevate nel 97? Mentre c'era questa canzone che imperversava ovunque, in radio, in televisione, non c'erano i telefoni, non c'erano i social, ma sicuramente anche lì avrebbe fatto molto bene. Vabbè, ma oggi stiamo vivendo il 256esimo del giorno dell'anno 2026, quindi insomma il tempo è passato. San Giovanni Crisostomo, il sole sorgerà alle 6.49, tramonterà alle 19.24 e su Subasio torna Lola Young con Messi.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Le 5.30 della mattina di domenica 13 settembre su Radio Subasio è tornato anche Luciano Ligabue da qualche settimana con una canzone che osserva da

L'universo tranne noi, Max Pezzali, le 5:38. Buongiorno, bentrovati da parte di Radio Subasio e da Ignazio Failla. Insieme fino alle 9. Non vi ho dato ancora il numero di telefono per inviare, se volete, i vostri messaggi vocali. Intanto, se state tornando o andando da qualche parte, il buongiorno è ancora più grande. Insomma, vi aspetta magari una domenica di assoluto riposo, ma mi rivolgo forse più a coloro che invece la domenica la passeranno lavorando. 348 075 80 60, voi lo memorizzate, perché poi questo numero vi servirà per tutto quello che succede qui su Radio Subasio, che vi rende assoluti protagonisti, come lo è stata e lo è e lo sarà l'artista che sta per arrivare proprio su Subasio, ed è Taylor Swift. Pronto un documentario, un film, un libro, un cinema, ma tutto, cioè insomma.

0: quando lo faremo? Non ci lamenteremo, ma ricordatevi quello che ci ha raccontato Max Gazzè di cosa una musica può fare. Era il 1999. Ancora buongiorno e bentrovati da parte di Ignazio sulla vostra Radio Subasio. È tempo di ascoltare qualcuno tra voi al 348-075-8060. Perciò io direi di far partire il primo messaggio di oggi. Prego.
1: Buongiorno Subasio, da Gianni e da sua figlia Frida.
0: Buongiorno.
1: Stamattina partiamo da Cerveteri verso Circo Massimo, l'aria è freschissima, gustosa, il cielo è pieno di stelle.
0: Gustosa.
1: E Orione ci insegna la strada. Buona giornata a tutti.
0: Occhio alle rime, perché mi ricordo ancora quella pubblicità che diceva con che fa rima Orione. No, dico occhio alle rime, perché questo non potrebbe essere semplice da fare.

su Radio Subasio, quasi al termine della nostra prima ora insieme. Saluto Antonio in fase pre-passeggiata già a quest'ora e Sabrina da Ravenna, che è stata una delle prime sveglione di questa domenica. Per voi Gaia con Bossa Nostra.

0: una alle 6 in punto. Curiosi di sapere il meteo di questa domenica? Ecco, sveliamo questa curiosità, sentiamolo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo bello in gran parte del paese, con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di isolati acquazzoni o temporali in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione al sud e nel medio versante adriatico, stazionarie o in leggero rialzo altrove, temperature comunque vicine alle medie stagionali, nella norma o solo di poco al di sopra. Questo significa che si farà sentire un caldo normale per il periodo, non eccessivo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: sei.
1: Adesso tu.
2: Era l'86 e noi cantavamo Ramazzotti. E pensate che dopo 40 anni, numero 40, da quelli che sono passati da quando è uscita questa canzone, noi ancora la conosciamo e la cantiamo. Che potere, che forza, quella della musica. Buongiorno, buona domenica, alle 6:09. Ancora buio perché qui le giornate si sono accorciate e quindi niente, cominceranno dopo. Se come me, diciamo, siete un po' più reattivi con la luce, bisognerà aspettare una quarantina di minuti almeno. Invece zero se volete ascoltare della bella musica o in generale se volete raccontare

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Subasio. Allora, un po' di dobbiamo sentire qualcuno? Ma molto volentieri. 348 075 80 60. Chi c'è?
1: Sono Anna di Poggi Pozzi. Buongiorno. E come al solito a quest'ora ascolto la vostra radio, la mia radio preferita.
0: Grazie.
1: Vo a corsa a lavoro da Poggi Pozzi a San Gimignano a 100 all'ora.
0: Chi è? Gianni Morandi a 100? Non era lui che andava a 100 all'ora, ma per trovarla la signora corre a 100 a quest'ora. Piano piano, Anna, che fretta c'è?

0: Pino Daniele con Sara dal 2001 su Radio Subasio, lo stesso grandissimo e compianto cantautore che è stato omaggiato durante il Festival del Cinema di Venezia, che si è concluso ieri sera peraltro, da due grandi artisti che hanno fatto una cover lì sul momento al party di un film di Giovanni Veronesi, ed erano Giuliano Sangiorgi e Levante. Stessa Levante che nel frattempo in giro per l'Italia col suo tour, ritroviamo anche qui su Radio Subasio con Tiki Boom Boom dal 2020.
1: Ciao.

0: To the Rain qui su Radio Subasio. Ha scelto l'Italia, si è vista aggirarsi per alcuni lidi, non chiaramente a prendere l'ombrellone, figurati se Adele, no, era sullo yacht, però era in Italia, c'era una spiaggia, sì, diciamo non proprio pubblica, un po' appartata, fatta i suoi tuffi, i suoi bagni, e ha scelto anche lei di venire dalle nostre parti, ragazzi, turismo super, anche a settembre a quanto pare. Peraltro Adele era stata già vista a febbraio in giro per Roma, perché pare stia recitando in un film, ma vedremo, insomma, ci sarà modo. Volevo salutare qualcuno che è in viaggio in questo momento, il Fabri, Laura e il cagnolino Frolla, che dalla Spezia sono partiti per il Salento, c'è un viaggio lungo che li aspetta, però fortunatamente, dicono loro, c'è la vostra compagnia. Grazie, saluto anche Claudia, arrivata al lavoro pure lei stamattina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Io sto andando al lavoro.
0: Sì.
1: Al palazzetto per un torneo di basket, sì, insieme alla mia collega Maria.
0: Maria,
1: che gli voglio tanto bene. Telefono da Bucine, mi chiamo Donatella e buona domenica a tutti. A-

su Radio Subasio, era il 97, adesso sono le 6:52. Non pian piano ci avviamo alla fine di questa seconda ora insieme. Se siete appena arrivati, invece, buongiorno. Bentrovati da parte di Ignazio Failla. 348-075-8060 è il numero. Se avete voglia di raccontarci cosa fate in questa domenica, è meglio ancora se avete qualcosa che dovrete fare ma non ne avete voglia, quindi qualche impegno che qualcuno ha preso con voi o qualche obbligo che ci siamo presi da soli. Alle volte ci incastriamo così e neanche ce ne accorgiamo. Mentre ci pensate, è il tempo di sentire anche Gracie Abrams con That's So True.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Arriviamo alla prima appuntamento con la Breaking News di TGCom 24 delle 7.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. È sempre alta la tensione nel Golfo Persico, dove i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Ieri notte era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura ritenuta a chiave per Riyadh. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, ha risposto Trump dall'Irlanda dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo però smentisce su X: mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. A Dublino il presidente americano dice anche che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. L'opinione pubblica non vuole un altro referendum, replica però il premier britannico Bannon. Manifestazione con 10.000 partecipanti a Dublino contro la visita di Trump. Dall'Italia, quasi 10 ore in procura ieri a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Calcio: Lazio e Milan chiudono 2-2 il big match della quarta giornata in Serie A. Atalanta battuta 2-1 in casa da un Cagliari, ora quarto in classifica, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris la pole nel Gran Premio di Spagna, per la prima volta nel circuito cittadino del Madring, con Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo invece per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade: c'è vento forte sulla A14 Pescara Bari tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, veicolo fermo segnalato lungo la A14 tra Faenza e allaccio di Ramazione per Ravenna per chi procede verso Bologna, un incidente sulla A10 tra allaccio con la A26, la Genova Voltri Gravellona Toce e lo svincolo Arenzano verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla tangenziale di Napoli allo svincolo della zona ospedaliera in direzione da Pozzuoli. Restiamo in Campania anche con l'ultima notizia, che riguarda invece la statale 163 Amalfitana, con un tratto chiuso a causa frana all'altezza dell'incrocio Praiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Siamo all'inizio della nostra terza ora insieme su Radio Subasio. Buongiorno e buona domenica da parte di Ignazio. Pensate che io sia sexy? No, è la canzone. Dai, I think I'm sexy? Rod Stewart.

0: Dai, I think I'm sexy, 7-9 minuti. Buongiorno, ben svegliati, piano piano, immagino in questa domenica. È il 13 settembre, anche oggi le stelle ci diranno qualcosa, anzi lo farà qui su Radio Subasio, l'oroscopo di Barbanera che sta per arrivare, ma che trovate anche su radiosubasio.it. Il tempo di ascoltare Elodie dal 2020 e la sua bellissima e sofferta Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Buongiorno amici, ben ritrovati, prontissimi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Bilancia si oppone a Saturno. Qualcuno ci chiede più responsabilità in un legame. Siamo in grado di poterla garantire. La domenica si presta alla conversazione. Parliamo in modo diretto con chi condivide la nostra quotidianità. Toro, giornata che richiede pazienza. Alcuni ostacoli rallentano i piani, ma non scoraggiamoci. Procediamo con calma e costanza verso gli obiettivi. Evitiamo discussioni in famiglia. Alcuni contrasti vanno lasciati decantare senza forzare le situazioni. Gemelli, i doveri non mollano la presa, nemmeno nel fine settimana. Facciamo quel che serve senza troppe lamentele, tanto va fatto comunque. Tra le fatiche spuntano piccole gioie, sorrisi, battute, qualcosa che ci fa dire «tutto sommato non va male». Cancro, momento cruciale nelle relazioni. Qualche incomprensione nasce da prospettive diverse che faticano a trovare un punto di incontro. Sul piano fisico, il quadrato della Luna a Marte consiglia contenimento. Le energie ci servono per la settimana. Leone, una domenica serena ci permette di ricaricare le batterie. Godiamoci la pace domestica e i piccoli piaceri della buona tavola con i nostri cari. Seminiamo pensieri positivi e raccoglieremo sorrisi e serenità, rendendo felici anche le persone che amiamo. Vergine, atmosfera silenziosa, perfetta per nutrire l'intelletto senza la pressione degli impegni. La nostra rigenerazione passa attraverso lo studio. La soddisfazione di oggi nasce dal comprendere un meccanismo complesso che prima ci sfuggiva. Bilancia, la Luna si trova ancora nel nostro segno, ma oppone resistenza a Saturno e Marte. Non è il momento di forzare troppo le situazioni. In famiglia, la diplomazia è la nostra risorsa migliore. Proponiamo una soluzione che tenga conto di tutti. Scorpione, domenica con qualche piccola frizione. L'energia è buona, ma emerge qualche peso, un'incombenza non messa in conto, una responsabilità in attesa. Con Venere nel nostro cielo a proteggerci, l'amore regge anche i momenti più scomodi e complicati. Sagittario, il sestile della Luna a Giove bilancia l'opposizione di Urano e aiuta la gestione misurata dei rapporti di lavoro, evitando di farci andare in autocombustione. Non forziamo il dialogo amoroso se l'altro non è disponibile. Il silenzio rispettoso vale più di mille parole. Capricorno, Saturno ci intralcia e non tutto è come vorremmo che fosse, questo è un fatto. Barbanera consiglia di partire da questa consapevolezza senza rimpianti. I legami sentimentali offrono un conforto genuino, chi ci sta vicino lo fa per scelta e non per abitudine. Acquario, il lusso di oggi è la libertà di dire quello che pensiamo, senza filtri. Chi ci vuole bene saprà accettare la nostra natura schietta e la spontaneità. Riusciamo a risolvere una grana legale o patrimoniale che ci toglie il sonno e la serenità da mesi. Finiamo con i pesci. Situazione equilibrata con la Luna in Bilancia. Marte è benevolo e ci muoviamo con un'energia che non sentivamo da settimane. Godiamocela. Non è ancora l'ora giusta per agire. Annotiamo, capiamo, prepariamo il terreno per il passo successivo. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Giorno vita di ultimo su Subasio, niente, non riesco a togliermi dalla testa, nonostante siano passati 2 mesi, la meraviglia del concerto di ultimo a cui noi di Radio Subasio abbiamo partecipato. Che esperienza meravigliosa! Però facciamo che l'esperienza meravigliosa la vivano anche coloro che oggi compiono gli anni. Se conoscete qualcuno, inviate adesso un messaggio al 348 075 8060 scritto, in cui lasciate la vostra dedica per chi festeggia il compleanno. A tra

immagini di questa domenica che avete inviato al 348 075 8060. Auguri Riccardo per i tuoi 35 anni, prosegui sempre con fiducia la tua strada, te lo dice mamma orgogliosa di te. Sono Anna da San Sebastiano, auguri da tutti noi a mia nipote Anna, giusto appunto. Nonno Bruno e nonna Sandra volevano fare gli auguri alla nostra bellissima nipotina Laila per il suo compleanno. Oggi sono 5. Auguri speciali di buon compleanno con tanto affetto a Valeria da parte di Anna, Pasquale e Fabiola, tutto lo staff della pasticceria, di cui non ho capito se era il nome o la località, ma per quello vi chiedevo di scrivere i messaggi. Quindi Pasquale e Fabiola e tutto lo staff della pasticceria fanno tanti auguri alla collaboratrice Veronica, che oggi compie 22 anni. Dal pulmino di Azzurra 2000 a Venarotta, tantissimi auguri Leonardo ed Emma. Leonardo ne compie 10, Emma 11, un abbraccio e ci vediamo domani. Oggi è il compleanno di due attori. Il primo è Cesare Bocci, la seconda è Cristiana Capotondi e poi auguri anche a due grandissimi atleti. Michael Johnson, primatista mondiale, 4 ori olimpici e poi orgoglio dell'Italia, Fabio Cannavaro, calciatore campione mondiale del 2006. I vostri compleanni tornano domani alla stessa ora su Radio Subasio.

0: e dove vuoi.
1: Auguri a Valeria che oggi compie 24 anni da parte, insomma, di chi non si è firmato, non lo so, però facciamo così. Le dedichiamo questa canzone di Gianna Nannini perché lei di sicuro non è un meraviglioso errore.

0: alle 7:40 di già, si è fatto giorno. Dai, buona domenica a tutti da parte di Ignazio, bentrovati. 348 075 80 60. Non capisco perché mi facciano questi segnali. Cosa c'è? Un messaggio importante? Sentiamolo.
1: Buongiorno Ignazio, sono Giova.
0: Giovanotti.
1: Volevo dirti, quando hai fatto le 4 ore, perché non fai un salto qui a Circo Massimo?
0: Ma non è
1: e ti porto a conoscere un amico che fa il mercato qui di Campagna Amica.
0: No, ma non è Giovanotti.
1: Ci facciamo fare in padella un cavolo vortice con aglione, così come facciamo seratone. Ti aspetto, Giova Notti,
0: Sì, sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Mio amico si chiama Raul,
0: Sì. Non ha fatto nemmeno un accenno a niente, tipo, perché stasera sta al Circo Massimo, giusto come ieri sera Giovanotti. Ok, ecco perché. Ah, ho capito. E questo era il messaggio importante? Aspetta che vengo lì che vi devo dire due cose. Aspetta.

ancora tu l'amore. Viaggio Antonacci, quanto tempo è ancora? 1998 nella mattina di Radio Subasio. È domenica 13 settembre, sono le 7.51. Buongiorno da parte di Ignazio. Volevo salutare Sergio e Annalisa che da Brescia tra un'ora saranno a Santa Maria degli Angeli, quindi qui in Umbria, molto vicino a noi. Poi Marzia da Fano, lo staff della Bar Pasticceria Meraviglia di Siculiana stasera si trasferiranno a Ribera in provincia di Agrigento, dove c'è l'ultima serata di un evento che si chiama Pizza Fest, e devo dire la verità, essendo di là, insomma, merita. Se siete nei paraggi e state ascoltando Subasio, fateci un salto, in generale se siete in Sicilia. E invece mi scrivono: ti ricordi di noi? Siamo i macellai di Nettuno. Allora ragazzi, io non ho molta memoria, però di solito quando mi danno la roba gratis mi ricordo. E non mi pare di aver ricevuto nulla. Comunque, sì, dai, mi ricordo. Quanto tempo, come state? C'è cioè, due.

0: coraggiosi ci portano all'appuntamento con le breaking news di TGCOM 24 delle 8 su Subasio.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nel Golfo Persico non si attenua la tensione, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente in nuotata depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. In precedenza era stato colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura ritenuta chiave per Riyadh. L'attacco in questo caso era partito dall'Iraq in una zona sotto controllo degli Houthi. E Trump dall'Irlanda, dopo i raid dei ribelli, afferma gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli. Il gruppo filo-iraniano però smentisce su X le parole del presidente americano, mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. Dall'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

Radio Subasio, solo canzoni da cantare. Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato lungo la A14 tra Castel San Pietro a Imola per chi è diretto verso Ancona. Pedoni sulla carreggiata, segnalati invece sulla A10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla A7, la Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per chi è diretto verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 18, la Tirrenia Inferiore, con una corsia chiusa per frana tra quasi 8 km dopo l'incrocio Maratea e 1 km 500 metri prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: perché ognuno le sue priorità. Alan Sorrenti racconta di non sapere cosa poter dare per passare anche solo una notte al fianco della persona che ha paura di perdere. Io non so che darei per un toast in questo momento. Ognuno le sue cose. 8:08, buongiorno, buona domenica da parte di Ignazio. La domenica è quella del 13 settembre, di cose ne sono successe tante, tanterrime, e allora proviamo a raccontarne qualcuna. Dunque, nel 1985 entrava in commercio in Giappone il primo Super Mario. Chiuse in cameretta, niente male, per cercare di salvare la principessa. Nel 1870 Daniel Chapman Stilson ottiene il brevetto per la chiave inglese a rullino, perché era regolabile, no? Quindi era una singola chiave che poteva essere utilizzata con bulloni di varie dimensioni. 1955 lo svizzero, e qui ci facciamo due risate, Georges de Mestral ottiene il brevetto per l'invenzione del velcro, il sistema di chiusura basato su due tessuti differenti che quando sono a contatto restano agganciati. Il nome è la fusione delle parole francesi velure e crochet, velluto e gancio. Non so se ho detto bene, ma potevo anche evitarlo e dire solo: ah, che bello, il brevetto per il velcro e basta. Invece no, io sono uno che si infila e si incunea in così, via senza
1: sono
0: uscita.
1: Di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

8:15. Adesso sarà bello invece sentire le vostre di richieste, perché sta per arrivare il voice box di questa domenica. Quindi se avete una canzone che volete ascoltare, inviate adesso un messaggio vocale al 348 075 80 60, col vostro nome, il titolo della canzone che vorreste richiedere e magari anche il perché ascoltare proprio quella. Chi sarà il protagonista del voice box tra poco?

0: buongiorno.
1: Ignazio, buongiorno. Stefano da Roma.
0: Bravo, schiarisci.
1: Ma anche quest'oggi io lavorativo, ecco. Forniture ospedaliere, dalle 5 della mattina si comincia fino alle ore 14.
0: E salute.
1: Buona giornata.
0: A te e a tutti quelli che lavorano come te, impegnati poi soprattutto in questo settore che hai nominato. Noi tra poco scopriremo chi sarà il protagonista del Voice Box. Intanto c'è Giorgia e la sua Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: e dove vuoi.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti da Stefano ed Ivan dal reparto carni di Nettuno in provincia di Roma. Allora, quest'oggi volevamo sentire, visto che siamo molto allegri in questa giornata, la canzone del mitico Riccardo Cocciante, Era già tutto previsto.

0: di Nettuno. Come oggi si sentivano allegri, era già tutto previsto di Riccardo Cocciante nel voice box. E pensa se non erano allegri. No. Te lo immagini? Cosa potevano chiedere? Ciao ragazzi, buon lavoro. A proposito di carne, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Ignazio, buongiorno a tutti i subasiani.
0: Buongiorno.
1: Chi parla è Gianluca Di Bevagna, trasportatore di ciccia, che è già di mattino presto sta andando verso Orvieto.
0: Ecco.
1: Oggi però non ce la posso fare.
0: Non ce la
1: posso. Sto finito perché la sera da leoni e la mattina da...
0: Non me lo fare dire, ti prego, perché sembra brutto.
1: Ciao a tutti, un saluto, un grande abbraccio. Ciao ciao.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Io ne conoscevo uno, al massimo declinato in varie lingue, modi di dire ti amo. Non so, Manuel Saracca se ne conosce di più.
1: Guarda, io al massimo un paio, cioè lo posso dire in italiano, in spagnolo, e esatto. Poi mi fermo lì, ma 21, ma dove, cioè, ma quali sono?
0: Ma non sono veri, non sono veri.
1: Dai, va bene, venditi la fantasia, però 21 modi, insomma. Poi è vero che contano anche i gesti, eh? Non è che bisogna per forza dirlo a parole, bisogna, ecco, anche dimostrarlo.
0: A parole ti amo, e poi ci sono 20 gesti almeno che fanno capire che ti amo.
1: Va bene, se ti porto la colazione a letto, se ti preparo, non so.
0: Beh, dipende chi sei. Se sei mia madre, si arrabbia perché fai le molliche, quindi no.
1: No, vabbè, dai. Però io l'apprezzerei la colazione a letto.
0: No, poi mi devo tirare su perché da sdraiati non si mangia, non è? Ma vabbè, non fa niente. Va, parliamo di altro stamattina. Buona domenica, Manuel.
1: Buona domenica.
0: Fino alle 13 anche oggi. E, abbiamo cose da affrontare. Non lo so oggi, non gliel'ho chiesto.
1: Allora, abbiamo da affrontare 4 ore insieme. Qui ci divertiamo perché intanto fra poco giochiamo con la canzone mostrificata. E quindi prima sfida della mattinata. Poi più tardi torneremo a giocare insieme.
0: Se volete,
1: insieme.
0: Vi posso dire qual è il titolo, visto che ce l'ho qui davanti.
1: Ma scusa, della ma scusa.
0: Ma è domenica, ma no. Volevo agevolarli, ma magari non così. Sono ancora collegati.
1: Allora, per favore, non ascoltate Ignazio Failla, perché non, cioè, mi svela tutti i giochi, non è caso.
0: Ha a che fare un po' col cambio dell'estate.
1: Allora, l'estate. Cambiamo discorso, torniamo a parlare dell'estate. Guardate, se ti vuole in volta.
0: Ma sei sicuro di volerlo fare?
1: Il gioco?
0: No, di parlare dell'estate, dico.
1: Ma sì,
0: che c'è,
1: prego.
0: Gente che è appena tornata e magari ancora
1: fa male. Lasciamo perdere.
0: Dai, su, parlane dopo, magari sono più connessi.
1: Ma sì, dai, ne parliamo dopo. Intanto su Radio Subasio, Tommaso Paradiso, la sua, forse.
0: Posso dire il titolo? Forse.

0: I Coldplay con Talk su Radio Subasio a chiudere le quattro ore insieme di questa domenica e di fatto anche il weekend che mi riguarda. Io sono qua pronto a tornare anche sabato prossimo dalle 5 per dare il via al fine settimana. Da parte di Ignazio l'auguro di una buona giornata e adesso vi lascio con le breaking news di TGCom 24. Mancano pochi secondi alle 9. Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco ancora non identificato nello stretto di Hormuz con almeno una vittima e tre feriti a bordo. Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha respinto la disponibilità di Zelensky a un incontro con Putin a dicembre a Miami in occasione del vertice del G20. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Cambiamo argomento. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per implementarne la sicurezza. Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, ascoltata ieri dai PM per quasi 10 ore in procura. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima edizione della mostra del cinema A Woman I Know di Meyal Turki. Premio speciale della giuria a Naza, il film su Gaza accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio in testa da solo al momento in Serie A dopo le partite del sabato. Gli uomini di Gattuso hanno pareggiato 2-2 nel big match dell'Olimpico con il Milan. Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione sta gradualmente tornando ad allungarsi sul nostro paese e oggi un po' di instabilità si farà sentire solo all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale nella norma o solo di poco al di sopra, questo significa che il caldo sarà decisamente sopportabile, non intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 9 e 6 minuti, buona domenica, buongiorno da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, inizia dunque anche questa mattinata insieme, lo facciamo con l'energia degli anni 80, Europe, The Final Countdown.

tantissimo. Non solo sono famosi loro, ma anche il frontman, che ha una sua carriera pazzesca da solista. E poi la canzone, beh, diciamo che parla di cambiamenti. Ok, non aggiungo altro, sennò poi diventa troppo facile. Di chi si tratta, quindi qual è il gruppo e il titolo della canzone? 348 075 80 60.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato.
1: Quanto.
0: Come va il mondo?
2: Giovanotti su Radio Subasio ed è stata bravissima, tanto, Barbara da Cantalupo in Sabina, buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Eccola qui, io sono sempre contento di sentire belle voci, sorridenti, squillanti. Dimmi un po', come stai passando questa domenica mattina?
3: Niente, stiamo andando a fare una passeggiata con mio marito ad una fiera e poi si torna a casa.
2: Ok, quindi relax, insomma, al lavoro ripreso dopo le vacanze estive?
3: Sì, subito.
2: Senti, diamo un voto a questa estate, dimmi un po' com'è andata.
3: Beh, se devo dire il caldo, forse è meglio non dirlo. Però
2: evitiamo.
3: Per me l'estate, posso dire un 8, vai.
2: Beh, buono, dai. Hai fatto qualche viaggio o sei rimasta, diciamo, nella tua zona?
3: Per motivi un po' seri siamo rimasti a casa quest'anno, però contiamo poi prima possibile di farlo un viaggetto.
2: Certo, io lo dico sempre, in realtà le vacanze poi sono vacanze mentali, quindi anche se uno non fa nulla di particolare, di speciale, però l'importante è che si riesca un pochino a recuperare qualche energia mentale di cui abbiamo tutti bisogno. E in questo weekend poi ti sei divertita a giocare con Radio Subasio, c'era questa canzone misteriosa da indovinare, dici un po' di chi si trattava e qual è il titolo?
3: Allora, il gruppo è l'Ispiba.
2: Sì.
3: E il titolo è Il mio corpo che cambia.
2: Bravissima, ma tu sei una fan oppure sei riuscita così a ricordarla all'ultimo momento?
3: Devo essere sincera,
2: vai.
3: A parte essere la vostra fan, io più che altro sono stata aiutata da mio marito.
2: Ma io immaginavo.
3: E lui la canzone.
2: Vabbè, avete fatto squadra.
3: Eh sì, perché oggi devo dirti che è il nostro 34esimo anniversario di matrimonio.
2: Ma che meraviglia!
3: Di oggi non potevamo fare.
2: Ma tanti auguri allora, che bello! 34 anni di matrimonio, dici subito il segreto, come si fa?
3: Ci sopportiamo.
2: Che mi pare una gran cosa, devo dire, insomma, riuscire a tenersi i propri spazi.
4: La sopporto.
2: Eccolo qua. Come si chiama tuo marito?
3: Mauro,
2: ok. Beh, dai, allora io vi faccio tantissimi auguri per questa giornata speciale. Grazie per aver condiviso questo momento con noi, allora.
3: Grazie a voi.
2: C'è qualcuno che volete salutare?
3: Sì, tutti quelli che mi conoscono, l'ultima volta mi hanno anche chiamato per dire sarò io, e i miei due figli, Valentino e Roberto.
2: Va bene, grazie mille, alla prossima Barbara, ciao!
3: Ciao!
2: Ed eccoli qui, Litfiba su Radio Subasio. Zacco.

0: 150 euro.
1: Certo che la recuperiamo, una bella emozione dal passato. Il mio album dei ricordi musicali questa mattina mi riporta al 1983. Tochigno.

Zucchero su Radio Subasio. Baila, baila. Beh, certo, mettersi a ballare di domenica mattina alle 9:43 dopo quello che abbiamo combinato ieri sera. Cosa avete combinato ieri sera? Forse non è il massimo. Dai, dai, recuperiamo l'energia in questa mattinata su Radio Subasio, ritrovando anche i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai? C'è Vasco questa mattina su Radio Subasio, anche se per molti le vacanze sono finite. Stamattina vi porto in Puglia per una questione di cui si sta parlando parecchio in questi giorni. A Gravina un ente ha organizzato una cena esclusiva sullo storico ponte dell'acquedotto. Immaginate quindi una tavolata lunghissima lungo questo ponte storico, magnifico. Chef stellati hanno preparato una cena con prodotti locali al costo di $390 a persona. Perché si è acceso il dibattito? Perché alcuni l'hanno trovata una bellissima iniziativa, soprattutto per il turismo, altri invece hanno trovato fuori luogo che si facesse un'iniziativa, diciamo, commerciale in un luogo storico, culturale. Io però non voglio entrare esattamente in questa polemica, mi vorrei concentrare sui $390 per una cena, un po' altino come costo, che però chiaramente include la location, ok? Diciamolo, quando siamo in vacanza può capitare di lasciarci andare a qualche extra oppure di fare qualche esperienza particolare, o magari capita anche qualche inconveniente, ahimè, quindi una sorpresina economica magari da scontrino pazzo. Insomma, vi chiedo, facendo un po' anche un bilancio, qual è stata la spesa più folle o la pazzia economica che avete fatto una volta nella vita, o insomma in questa estate che insomma sta per concludersi? Qual è quella cosa costosissima che vi siete regalati in vacanza o anche in altre occasioni? Dai, parliamone al 348 075 80 60. Subito c'è la nuova di Miley.

0: Dire Straits, Miley su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TG Com 24, un minuto alle 10.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a Roma dopo una lunga malattia. Oggi e domani veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea organizzata da Più Europa. Martedì, sempre in Campidoglio, funerali di Stato per Emma Bonino. Cambiamo argomento. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Dall'estero, ricerche in corso nel mare di Giava per una nave passeggeri indonesiana con oltre 240 persone a bordo dispersa mentre era in viaggio verso Kalimantan meridionale sull'isola del Borneo. La nave aveva subito un guasto alle comunicazioni. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente depositi di armi e centri di comando in una base militare dell'Arabia Saudita. Sono almeno una vittima e 3 feriti per l'attacco a una nave in transito nello stretto di Hormuz. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, lo dice Dario Amodei, capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale di allarme. Nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale, secondo Amodei, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris in pole nel Gran Premio di Spagna, in programma oggi sul circuito cittadino del Medrin. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarta e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TG Com 24.

Le 10 e 3 minuti, buona domenica. Questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca e questa nuova ora insieme riparte all'insegna dell'amore con Lucio Battisti dal 78. Aver paura di innamorarsi troppo.

Certe donne brillano, Luciano Ligabue su Radio Subasio, e certe cose costano, direi, e anche tanto. Vi parlavo poco fa di questa cena esclusiva organizzata sullo storico ponte

0: Stop Dimentica, Tiziano Ferro su Radio Subasio. A volte vogliamo dimenticare qualche pazzia fatta, magari che ci è costata anche parecchio. Vi chiedevo qual è la spesa più folle che avete fatto in vacanza o in altre occasioni. Iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Buongiorno Radio Subasio. La spesa folle che abbiamo aggiunto quest'anno alla vacanza è aggiungere un paio di giorni in più a Cattolica per regalare a mio figlio una giornata all'acquario.
0: Bello, dai, due giorni per il figlio, sì, si può fare.
2: Ciao, la mia spesa folle sicuramente aver fatto un giro in elicottero.
0: Ah, che bello!
2: Ho pagato veramente, veramente tanto, però devo dire che ne valsa la pena perché abbiamo sorvolato tutta la città. È stato molto emozionante. Bacioni da Sabri.
0: Che bello, non ho neanche idea di quanto possa costare, adesso mi informo. E poi c'è il messaggio di Valeria da Orvieto che dice: la mia pazzia è stata comprare una giacca di pelle in una bottega artigiana a Firenze. Costava una cifra assurda per le mie tasche, ma l'ho vista, l'ho provata ed era perfetta. Beh sì, sono quegli acquisti che facciamo, no, d'impulso, ma se ne vale la pena va benissimo così. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60. Subito c'è Bruno Risas.
3: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui

0: coda-auto.it.
1: Le 10:34 ancora insieme su Radio Subasio. Io non ci voglio credere che siamo già al 13 di settembre. Ci aggrappiamo all'estate, lo facciamo grazie alla musica. Ritroviamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: So far so good, Bryan Adams su Radio Subasio. Stiamo parlando di spese folli. Qual è stata la pazzia economica che avete fatto in vacanza o anche in altre occasioni?
1: Buongiorno a tutti, Radio Subasio. Sì, anni fa ho fatto veramente un colpo di testa fuori da ogni limite.
0: Cioè?
1: Ho organizzato una cena per due al Raffles Hotel di Singapore. È una cosa da non fare assolutamente, perché costa migliaia e migliaia di euro.
0: Oh mamma.
1: Anzi, allora erano dollari singaporesi. Bella, con tanto di orchestra, ma devastante dal punto di vista del portafoglio. Un saluto a tutti voi.
0: Cena con l'orchestra in un posto magnifico, dovevi fare colpo. Qui mi sa che c'era di mezzo l'amore, dimmi la verità. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi. Subito invece c'è Eros Ramazzotti, Vita ce n'è.
2: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

Bruce Ramazzotti su Radio Subasio, vita ce n'è e ce n'è anche di divertimento. Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, è il primo parco a tema del centro-sud Italia. Con 40 attrazioni, 5 spettacoli live, 6 aree a tema e oltre 50 eventi, Cinecittà World è un parco per tutte le età. Sfida la gravità con Volarium, il primo cinema volante d'Italia. Vivi l'emozione di Jurassic World, il simulatore 4D che ti porta tra dinosauri. Rilassati nella cinepiscina o lanciati a tutta velocità su Inferno, la montagna russa al chiuso. Cinecittà World rappresenta un luogo dove il divertimento incontra la magia del cinema, offrendo un'esperienza coinvolgente e indimenticabile. Tutte le info sono su cinecittaworld.it. Noi di Radio Subasio diamo la possibilità adesso ai primi ascoltatori che invieranno subito un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Cinecittà World Radio Subasio di essere nostri ospiti, quindi basta mandare subito un messaggio.

0: Tiro Mancino su Radio Subasio, la descrizione di un attimo, di quel preciso momento in cui vorresti comprare una cosa costosissima perché ti piace tanto, sei indeciso, alla fine prendi e la compri. Ma sì, una pazzia economica, di questo abbiamo parlato stamane. Vi chiedevo se in vacanza o almeno una volta nella vita avete fatto un acquisto folle che vi è costato tanto, ma di cui siete orgogliosi o magari pentiti. Al 348 075 80 60, in tanti avete detto che la pazzia economica che avete fatto è stata il pieno di benzina, e vi capisco. Sentiamo però gli ultimi messaggi, dai.
1: Ciao, sono Laura da Torino. La pazzia che abbiamo fatto quest'anno, io e mio marito, di spendere 2000 euro a Rimini, 4 giorni in mezza pensione. Ciao a tutti, buona giornata, Radio Subasio.
0: Eh sì, tantino, però dai, vi siete concessi la mezza pensione, va bene, va
2: ciao,
0: bene.
2: Ciao Manu, sono Mattia.
0: Ciao.
2: Beh, sicuramente è stato un pranzo in un ristorante stellato che mi sono concesso a fine estate, visto che non sono andato in vacanza. Un abbraccio, Radio Subasio.
0: Beh, devo dire che spesso le pazzie che ci concediamo sono proprio legate al mangiare o anche ai viaggi. Per esempio c'è Elisabetta da Roma che dice: una decina di anni fa mi è andata bene una questione di lavoro e mi sono concessa una settimana a Positano in un hotel splendido per solo, lo scrive tra virgolette, 2000 euro. Una volta o quando possibile nella vita vale la pena, perché i ricordi belli valgono più dei soldi, dice Massi. Grazie mille per i vostri tanti messaggi su Radio Subasio. Ne approfitto anche per fare tanti auguri a Lady Gaga, che è diventata mamma da pochissimo. Qui ascoltiamo la sua Hold My Hand, eccola qui.

0: Lady Gaga su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di Digicom 24, mancano 2 minuti alle 11.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua la tensione nel Golfo Persico, dove sono stati colpiti dai ribelli Houthi dello Yemen depositi di armi e centri di comando in una base militare di stanza in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Intanto una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno una vittima e 3 feriti a bordo. Cambiamo argomento. No del Cremlino alla proposta di Zelensky per un incontro con Putin al prossimo G20 a Miami. Il portavoce Peskov sostiene che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto la loro disponibilità a trovare una soluzione al conflitto. Putin, secondo Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Cambiamo argomento. Secondo Dario Amodei, capo di Anthropic, l'intelligenza artificiale si sta sviluppando a ritmo esponenziale e ciò rappresenta un segnale di allarme. Anche Sam Altman, numero 1 di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda allo scopo di migliorare la sicurezza. La politica estera aperta in Svezia, i seggi per le elezioni parlamentari con in palio il ritorno della sinistra al potere o l'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo. I seggi chiuderanno alle 20. Siamo al cinema. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film A Woman I Know di May El-Toki, premio speciale della giuria assegnato a Naza. Il film su Gaza accolto dalla standing ovation del pubblico della sala grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio al momento da sola in testa in Serie A. I biancocelesti hanno pareggiato 2-2 nel big match con il Milan. Oggi alle 15 Lecce e Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 si gioca il posticipo tra Juventus e Sassuolo. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla 14 tra Bologna e Borgo Panigale, allaccio 1 verso l'autostrada. C'è un veicolo fermo sulla 1 tra San Vittore e Caglianello verso Napoli. Sulla A24, veicolo fermo tra Colle d'Ara, San Gabriele e Assergi verso Roma. Al Nord Italia, sulla A9 troviamo incolonnamenti tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. In Friuli, sulla A23, la Palmanova Tarvisio, code per lavori tra allaccio con la A4. La Torino-Trieste, lo svincolo di Udine Nord verso Tarvisio è tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.
0: Traffico realizzato in collaborazione.

Le 11:03, buon weekend, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. La nostra collection ci permette di riascoltare una perla dalla musica internazionale, oggi trionfo degli anni 80, eh? Take on me.

Aha su Radio Subasio, ma lo facciamo qualche salutino. Sì, dai, voglio mandare un abbraccio a Marco da Mestre in ascolto, poi anche Marcello e Anna da Salerno che nonostante il freschino di oggi dicono sono comunque al mare e poi si preparano anche per un pranzetto a Ravello. E poi c'è anche Michele a Roma che invece si sta preparando per il suo turno di lavoro. Sì, dai, ci tengo sempre, lo sapete, a salutare anche tutti i lavoratori del fine settimana, sapete che insomma ci teniamo compagnia e anche giocando. Fra poco infatti nuova sfida, torniamo a giocare con la musica perché ci sarà da indovinare una grande hit, però solo sulla base di alcuni suggerimenti che vi darò io, quindi massima attenzione come dico sempre. Tutto questo fra poco, intanto preparatevi a giocare con Radio Subasio. Subito la musica, American Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

bella questa parentesi dai primi anni 2000, le vibrazioni dedicato a te su Radio Subasio. E come sempre 3, 2, 1, vamos, si gioca nuova sfida con una hit misteriosa. Come promesso, torniamo a giocare con la musica. Adesso vi darò una manciata di suggerimenti, qualche indizio per indovinare una canzone famosissima, senza però, come facciamo di solito al mattino, ascoltare la clip mostrificata, ma solo basandovi appunto sui miei suggerimenti, quindi canzone e anche l'artista, chiaramente. Allora, come si gioca? È molto facile, basta inviare un vocale al 348 075 80 60, il più velocemente possibile, con quella che secondo voi è la risposta esatta e ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Partiamo, posso dirvi intanto che è una canzone italiana, quindi giochiamo in casa, cantata da un uomo, quindi artista maschile. Non è uscita da poco questa canzone, però non è neanche vecchiotta, diciamo che è uscita negli ultimi 10 anni, ecco, come range temporale vi do questo. È un brano che è stato protagonista anche di un evento importante, e non aggiungo altro. Lui invece, sì dai, vi do qualche indizio anche sull'artista, ha un nome d'arte, ok? Quindi non è famoso col suo vero nome, ma con un nome d'arte. È un cantautore, quindi scrive le canzoni, le proprie canzoni da sé, con uno stile anche, insomma, tutto suo, inconfondibile per quello che mi riguarda. Di recente ha anche battuto un record importante. Basta, non aggiungo altro, sennò diventa veramente troppo facile. Qual è la canzone e l'artista? 348 075 80 60. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Viceversa, Francesco Gabbani su Radio Subasio. Stiamo giocando con una hit misteriosa, una canzone, vi dicevo, pubblicata negli ultimi 10 anni da un artista italiano molto amato, famoso, con un nome d'arte e che ha battuto un sacco di record anche di recente. Quindi vi chiedevo di indovinare qual è questo brano al 348 075 80 60. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
1: Ciao, io penso sia L'estate addosso di Jovanotti, Giacomo da Milano.
0: L'estate addosso di Jovanotti ci potrebbe stare, però no, non è corretto.
2: Secondo me la canzone è Spazio Tempo di Gabbani. Ciao, ci sono da Livorno.
0: Gabbani che abbiamo appena ascoltato, no, purtroppo anche questa non è la risposta esatta.
3: Per caso stiamo parlando di Ultimo con Il ballo delle incertezze, Lidia da Cattolica. Ciao.
0: Attenzione Lidia, perché ti sei avvicinata molto. Si tratta di Ultimo, sì, però la canzone non è questa. Ultimo, sappiamo, grande artista molto amato. E la canzone, cosa posso dirvi per farvela indovinare? Dunque, una canzone d'amore che è stata presentata sul palco dell'Ariston nel 2019, non ha vinto, però è diventata una delle canzoni più rappresentative di Ultimo, ed è un brano che parla di dettagli, delle cose piccole che però amiamo in una persona. Dai, qual è questa canzone? 348 075 80 60.

0: Abissale.
1: Abissale Tananai su Radio Subasio. Stiamo giocando con una hit misteriosa da indovinare al 348 075 80 60. Dovremo avere al telefono Augustin D'Anzio. Ciao.
2: Ciao.
1: Eccoci qua. Ciao. Come stai?
2: Tutto bene.
1: Senti, ma raccontami un po' come stai passando questo weekend.
2: Allora, sono venuto ad Anzio a trovare i miei genitori, mm-hmm, e per stare tutti insieme, perché festeggiamo i compleanni di mia cognata e di mia sorella.
1: Ah, dai, e lo fanno gli anni lo stesso giorno?
2: No, l'hanno fatti questa settimana, però festeggiamo tutti insieme, okay, adesso.
1: Bello, dai, quindi una domenica reunion familiare, ci
2: sì,
1: può
2: sì,
1: stare.
2: Esatto.
1: Senti, io sto chiedendo a tutti un voto sull'estate, com'è andata?
2: Dai, penso che te l'hanno detto tutti, molto calda.
1: Sì.
2: Però direi un 7.
1: Dai,
2: poteva andare peggio, ma anche meglio.
1: È vero, 7 è un po' quel voto di mezzo che uno non sa bene, insomma.
2: Sì,
1: mi spiace,
2: sì.
1: Sei riuscito a fare qualche viaggio oppure sei rimasto?
2: Sì, io in realtà mi sono preso la vacanza a luglio. Mm-hmm. Quindi
1: dove sei stato?
2: Prima. In Macedonia.
1: Beh, dai, voglio dire, solo 7, quindi hai fatto un bel viaggio.
2: No, è stato bello.
1: Dai, va bene.
2: Poi agosto è stato un po' più tranquillo.
1: Sì, hai ritrovato un po' di tranquillità. Allora, senti,
2: sì,
1: c'è questa canzone misteriosa di cui abbiamo parlato. Dici un po' qual è l'artista e qual è il titolo del brano.
2: Allora, la canzone è I tuoi particolari di Ultimo.
1: Bravissimo, risposta esatta. I tuoi particolari di Ultimo. Devo dire che in tanti avete citato tantissime canzoni di Ultimo, perché io forse sono stato un po' vago con gli indizi, perché canzone d'amore ne scrive tante Ultimo. Però tu sei riuscito proprio a trovare quella giusta. Ma sei un fan di Ultimo?
2: Lo ascoltavo un po' di tempo fa, adesso non più, però mi ricordavo questa canzone, anche del fatto che l'ha portata a Sanremo, quindi...
1: Esatto. Va bene, dai, lo possiamo recuperare. Allora facciamo una cosa, Agustin, ti chiedo di annunciarlo tu. Su Radio Subasio vai e lanci la canzone, quando vuoi.
2: Allora, adesso stiamo per ascoltare Ultimo con il suo brano I tuoi particolari.
1: Dove? Su quale radio?
2: Su Radio Subasio, ovviamente.
1: Bravissimo, ciao, grazie mille.
2: Ciao, grazie a te.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Caterina, Francesco De Gregori, c'è anche lui nella domenica mattina di Radio Subasio. Parliamo di tecnologia perché l'intelligenza artificiale rischia di prendere il controllo totale di internet in meno di un anno. Non sono io a dirlo, eh. Questo allarme arriva da Dario Amodei, CEO di Anthropic, azienda che opera in questo settore, e lui dice: senza adeguate misure di sicurezza i sistemi avanzati potrebbero presto sfuggirci un po' di mano. Ovviamente evitiamo di pensare a scenari fantascientifici, niente panico, dovremmo semplicemente un po' rallentare con questa intelligenza artificiale, visto che la usiamo per qualsiasi cosa, aggiungo io. Infatti leggevo anche una breve classifica di quali sono gli usi più frequenti che facciamo dell'intelligenza artificiale. Allora, al terzo posto c'è la cucina e la pianificazione dei pasti, quindi inseriamo gli ingredienti magari che abbiamo nel frigo e gli chiediamo: ti prego, tira fuori una ricetta decente. Secondo posto, pianificazione di viaggi e itinerari, quindi anche lì inseriamo dove vorremmo andare, il nostro budget, e la domanda è sempre quella: ti prego, tira fuori una bella vacanza. E poi primo posto, ricerca di informazioni e spiegazioni rapide, quindi ci facciamo spiegare le cose dall'intelligenza artificiale. Allora vi chiedo intanto se voi la utilizzate con frequenza, ma soprattutto qual è la cosa che chiedete più frequentemente all'intelligenza artificiale, che uso ne fate principalmente. Dai, 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi. Stella.

0: I Believe in You, Kylie Minogue, su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, questo è l'appuntamento di mezzogiorno.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Conflitto russo-ucraino a rischio ampliamento dopo che una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco da droni delle forze di Mosca al confine fra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. In un messaggio su X, il ministro degli esteri ucraino Sibia afferma che Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, secondo lo stesso Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Nel Golfo Persico una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre a bordo. Non è stata specificata la provenienza dell'azione. La politica: aperti i seggi in Svezia nel voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo svedese. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. La cronaca: ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce della vittoria 2-1 a Bergamo, dove ha siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura: Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, oggi alle 15 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. È una domenica di tempo tutto sommato tranquillo, con un po' di instabilità solo all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di isolate acquazzoni temporali in Calabria e Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato con appena un po' di nuvolosità innocua sulle Alpi e sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massima in generale nella norma o solo di poco al di sopra, quasi dappertutto comprese tra 25 e 31 gradi. Questo significa che il caldo sarà decisamente sopportabile, non intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: 13.450 euro.
1: Mezzogiorno e 5 minuti, buon weekend, questa è Radio Subasio, un saluto da Manuel Saraca, è proprio il momento perfetto per una passeggiata in bicicletta, secondo me lo sa bene anche Riccardo Cocciante.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Su Radio Subasio vi raccontavo di una classifica delle cose che chiediamo più frequentemente all'intelligenza artificiale in ambito personale, quantomeno. Al primo posto le chiediamo di spiegarci cose che non capiamo, non conosciamo, al secondo di pianificare dei viaggi per noi e al terzo posto di creare delle ricette con ciò che ci resta nel frigo. Mi fa sorridere questa cosa perché dovrebbe essere il mio utilizzo principale. E quindi vi chiedo, voi che uso ne fate? Qual è la cosa che chiedete più spesso all'AI? Qualcuno mi ha scritto che si fa dare consigli di moda su come abbinare vestiti e colori. Non ci avevo mai pensato, questa è una cosa geniale. Dai, 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi. Subito invece c'è Noemi su Radio Subasio, per tutta la vita.
1: Per tutta

0: Non passerai Marco Mengoni su Radio Subasio. C'è chi usa l'intelligenza artificiale per farsi scrivere le email, chi per farsi dare consigli di moda. E voi per cosa la usate più frequentemente?
1: Ciao Radio Subasio, io sono Francesca da Prato.
0: Ciao.
1: E ti posso dire che l'intelligenza artificiale la uso quotidianamente. Mm-hmm. Poi addirittura ho soprannominato, gli ho messo nome Jimmy. E gli chiedo qualsiasi cosa, su tutto, qualcosa, una parola difficile che non conosco, a un fatto avvenuto tempo fa. Mm-hmm. Posso dire che vabbè, a me non mi fa pensiero, non mi fa paura questa intelligenza artificiale.
0: Okay.
1: Anzi, io la trovo molto istruttiva, molto utile. Certo, nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente delle scuole, la cosa andrebbe regolata un po' di più.
0: Quindi dici un minimo di autocontrollo comunque dovrebbe esserci. E voi cosa ne pensate? Per cosa usate maggiormente l'intelligenza artificiale? 348 075 80 60. C'è Billie Eilish.

0: Lanzai, Pedro Capó.
1: Welcome to the paradise.
2: Mezzogiorno e 36, ancora insieme su Radio Subasio. Lei è un'artista che riesce sempre a reinventarsi e a stupirci. Sta per arrivare anche il nuovo album, intanto c'è il nuovo singolo di Elisa, Kintsugi.

0: Prince, Mr. Mister su Radio Subasio. La tecnologia avanza, vi chiedevo qual è l'uso più frequente che fate dell'intelligenza artificiale.
1: Ciao Subasio, da Giuseppe di Montalto di Castro.
0: Ciao.
1: Sinceramente io non la uso proprio per niente, mm-hmm, l'intelligenza artificiale, però mia moglie sì, la usa tanto per studiare me.
0: Come?
1: Mi sento tipo cavia da laboratorio. Ciao.
0: Non sa più cosa fare con te e chiede a Lia.
2: Ciao Daniela da Grosseto.
0: Ciao,
2: nel
0: Daniela.
2: Mio lavoro, soprattutto quello dei fiori, ho un negozio di fiori dove magari creo delle immagini, mm-hmm, in tempo reale a degli sposi piuttosto che a dei clienti per degli allestimenti floreali.
0: Oh,
2: quindi è molto utile, usata in questo modo, è pratica, veloce, quindi credo che in questo senso faccia molto comodo.
0: Certo, usata poi con buon senso, come dicevi giustamente.
3: Buongiorno Radio Subasio. Sì, io la uso un po' per tutto, non nello specifico per una cosa, però voglio dire che un paio di volte l'ho dovuta correggere e mi ha pure ringraziato.
0: Sì, sì, è vero, perché comunque sbaglia l'intelligenza artificiale. E come? Se non erro, gli esperti di AI le chiamano allucinazioni, cioè ti dice una cosa per un'altra, in sostanza. E infatti molti di voi mi hanno anche mandato messaggi di allerta, come soprattutto in ambito scolastico. Purtroppo non riusciamo a condividere tutti i vocali, ma io ho ascoltato e letto tutto. E come sempre, grazie mille per le vostre tante idee. Subito su Radio Subasio c'è Cesare Cremonini, Chimica.

Vieni a vivere con me, Luca Carboni, su Radio Subasio. Ne approfitto per augurare un buon pranzo a chi si sta per sedere a tavola, visto l'orario, a chi invece sta dando un morso veloce ad un panino, magari mentre è in viaggio. Noi stiamo quasi per salutarci, ma c'è ancora tempo per la nuova di Karol G con Bruno Mars su Radio Subasio. Still.

0: Ma sì, chiudiamo con un po' di romanticismo. Karol G, Bruno Mars su Radio Subasio a chiudere appunto questa mattinata insieme. Dunque ci salutiamo, grazie mille come sempre per essere stati con me anche in questa giornata, in questa bella domenica. Noi ci ritroviamo non il prossimo weekend, ma fra due settimane. Piccola vacanzetta anche per me. Mi raccomando, in questi giorni siate sereni. Ora con voi Alessandra Barzaghi, prima le breaking news di TGCom 24 e ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Conflitto russo-ucraino a rischio ampliamento dopo che una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco da droni delle forze di Mosca al confine fra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. In un messaggio su X, il ministro degli esteri ucraino Sibia afferma che Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, secondo lo stesso Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Nel Golfo Persico una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre a bordo. Non è stata specificata la provenienza dell'azione. La politica, aperti i seggi in Svezia nel voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo svedese. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. La cronaca, ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano, il giocatore del Cagliari, reduce dalla vittoria 2-1 a Bergamo dove ha siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura, Lando Norris in polo oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc oggi alle 15. Indici la gara. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per un chilometro lungo la tangenziale ovest di Milano per incidente tra lo svincolo con la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, l'allaccio con la 7 verso l'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Incolonnamenti anche in Toscana lungo la 1 per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Cisareggello verso la capitale. Sulla A1 troviamo anche veicoli scortati per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione Bologna. Sulla A14 in Puglia traffico rallentato per fumo sulla carreggiata tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 7 via Appia con materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Francavilla Fontana, strada provinciale 25 verso l'incrocio Brindisi, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

tornati all'86 con uno dei più grandi successi dei Queen, Kind of Magic, una canzone che entra subito in testa, davvero, ogni volta che l'ascolto, non so a voi, ma a me fa questo effetto. Quali sono invece le canzoni che vi entrano subito in testa, quelle che non potete dimenticare, quali, per esempio, canzoni sono dei ritornelli che in qualche modo vi ossessionano un po'? Succede spesso, no? A volte con i tormentoni estivi. Ma pensiamo proprio a quelle perché vi voglio invitare ancora una volta a scaricare la nostra applicazione per tenerci sempre vicino a voi, ma soprattutto anche per riservare il vostro spazio per il jukebox, per un'ora d'amore, per il 3x3, insomma per tutti quegli spazi qui a Radio Subasio che sono dedicati proprio a voi, alla vostra musica preferita. Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app. E adesso fulminacci, maledetto.

Era Vasco Rossi a Radio Subasio con una canzone intima che racconta un amore profondo fatto di desiderio, complicità e bisogno dell'altra persona. E da un sentimento che vorremmo trattenere passiamo a uno intenso, ma forse destinato a durare solo una notte, perché arriva Irama con Cabana, tra attrazione, musica e un incontro che può finire ma lasciare comunque un bellissimo ricordo difficile da cancellare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

città di mare trasformate in una storia d'amore. Genova e Napoli, Alfa e G d'Alessio. Due città lontane geograficamente, ma unite dalla stessa passione, dalla musica e da un fortissimo senso di appartenenza.

Oasis a Radio Subasio con Stand By Me, una canzone sul bisogno di avere qualcuno accanto, soprattutto quando la vita diventa incerta e non sappiamo che cosa ci aspetta. E dalla ricerca di una presenza che resti, passiamo a un amore che sembra scritto forse nell'universo, possiamo dire un po' così, destinato, perché arriva Giorgia con la sua Corpi Celesti, tra attrazione tra due persone che si incontrano come fossero destinate davvero a gravitare l'una verso l'altra.

Una grande passione descritta in questa canzone, Biagio Antonacci, pazzo di lei, un grandissimo successo uscito nei primi anni 2000, e adesso arriva Sienna Spyro a Radio Subasio con Material Lover.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Pesante escalation nel conflitto ucraino. Raid russi a ridosso dei confini NATO, colpite duramente le aree vicine al confine con la Polonia. Nel mirino una stazione di servizio e una locomotiva di un treno passeggeri. Non ci sono feriti. Avvistati droni nei cieli della Lituania, chiuso lo scalo di Vilnius. Mosca riferisce Xi e Modi disponibili a mediare per la pace. La Russia poi non esclude una riunione trilaterale a ottobre. Gli Houthi conquistano l'isola strategica di Mayun nello Yemen, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. A Hormuz, colpita una nave mercantile iraniana, ci sarebbero almeno un morto e tre feriti. In Indonesia il traghetto scomparso nella notte tra sabato e domenica con 243 persone a bordo si è rovesciato nel mare di Giava. Il bilancio aggiornato conta 102 persone tratte in salvo, un corpo recuperato e circa 140 tra passeggeri e membri d'equipaggio ancora dispersi tra le onde. Il ministro dell'economia Giorgetti parla della prossima legge di bilancio e mette in guardia: con il recente aumento dei tassi da parte della BCE è importante tenere sotto controllo il debito, serve avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocarlo. Poi aggiunge: la flat tax è sul tavolo. Rallentare lo sviluppo dei modelli sull'intelligenza artificiale, la richiesta di Amodei a capo di Anthropic. Nel giro di un anno, avverte, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Ad appoggiare la proposta anche Elon Musk e Sam Altman. Calcio, la quarta giornata di Serie A, sono tre le partite in programma oggi: alle 15 Lecce-Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Nelle gare del sabato, colpo del Cagliari a Bergamo, vince 2-1 con l'Atalanta ed è secondo in classifica, pari 2-2 nel match clou Lazio-Milan, 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova, code per un incidente tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Lungo la 14 Pescara-Bari viene segnalato un incendio tra Foggia e San Severo in direzione di Pescara. Sul grande raccordo anulare Appia-Aurelia, code per un incidente allo svincolo di via Laurentina in direzione della carreggiata interna. Sulla 1 Firenze-Roma, un veicolo in panne provoca rallentamenti tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Sulla statale 16 Adriatica, per un incidente, code prima dell'incrocio Fasano in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: scegliere i auto.it.
1: Una collection dedicata a Renato Zero che ci riporta agli anni 90, un pezzo introspettivo che analizza il significato dei sentimenti e il modo in cui possono davvero riuscire a cambiare la direzione della nostra vita.

0: sì.
1: Salda Vinci per sempre sì. E adesso una cosa importante che vi devo assolutamente ricordare: alle 15 inizia il Jukebox, che è uno degli appuntamenti più importanti dedicati a voi qui proprio a Radio Subasio, quindi mi raccomando, scegliete tutte le canzoni della prossima ora, perché siete voi i protagonisti, no? E tra l'altro lo sapete, qui a Radio Subasio ogni ora inizia con una collection, ovvero un grandissimo successo italiano o internazionale, e questa volta siete voi a dover lo scegliere, quindi partite da lì, mandateci subito una nota vocale, un messaggio vocale con la vostra scelta musicale per la collection della prossima ora al 348 075 80 60. E adesso Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare.
2: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Pino Daniele, stare bene a metà, e adesso arriva lei con la sua voce pazzesca e il suo mood inconfondibile. Mariposa, che significa farfalla.

Con Detto tra noi, Malika Ayane racconta quella malinconia consapevole che arriva con l'età adulta, iniziare qualcosa di nuovo con entusiasmo, ma con una parte di noi che già pensa a quello che potrebbe accadere dopo.

Era Seal a Radio Subasio con la sua Crazy, un invito a non vivere secondo schemi troppo rigidi e ad avere il coraggio di seguire ciò che ci fa davvero sentire vivi, ciò che amiamo veramente. E da questa libertà di essere se stessi passiamo al desiderio di fare qualcosa di autentico per chi conta davvero per noi, perché arriva Ligabue con Qualcosa per te, una canzone fatta di presenza, gesti e sentimenti difficili da spiegare con le parole.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi, Laura Pausini, un invito a vivere i sentimenti e tutto quello che si prova senza filtri, no? Lei dice vivimi senza paura. E adesso voi, con altrettanto coraggio e intraprendenza, dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Tocca a voi, sì. Dovete assolutamente mandarci da adesso tutte le vostre scelte musicali, tutte le canzoni, le vostre canzoni preferite, quelle che vorresti sentire in diretta a partire dalle 15 quando inizia il jukebox. Quindi scegliete la nostra scaletta per la prossima ora e via con i messaggi. 348 075 8060 il nostro numero. Another 54 Ultra, Talk to You.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina, la Russia colpisce un treno e una stazione di servizio al confine con la Polonia. Il leader di Kiev, Zelensky, è un attacco deliberato. Rientra l'allarme sulla Lituania, nessun drone ma uno stormo di uccelli. Il Cremlino non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina in ottobre e riferisce il presidente indiano Modi e il cinese Xi hanno offerto di contribuire per porre fine alla guerra. Oltre 2.000 persone sono fuggite in barca dallo Yemen verso Gibuti da giovedì, quando si sono riaccesi gli scontri tra le forze governative e gli Houthi. I ribelli controllano Bab el Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, c'è un morto. Aperta la camera ardente in Campidoglio di Emma Bonino, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il fratello della ex senatrice Giovanni e la sorella Domenica, i leader di Più Europa, Maggi e Della Vedova. In piazza una lunga fila di cittadini per l'ultimo saluto. Il caro carburanti, il governo pensa ad un buono benzina del valore di 100 euro per lavoratori dipendenti autonomi. I tecnici che sono al lavoro hanno messo sul tavolo però anche una opzione mensile con un importo ridotto. La premier Meloni riunirà i leader della maggioranza entro il 17 di settembre. Allarme di Anthropic sull'intelligenza artificiale, tra un anno potrebbe prendere il controllo di internet. Le parole della CEO Dario Amodei, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli, potrebbe causare centinaia di miliardi di dollari di danni, concordi anche Musk e Altman. Calcio, la quarta di Serie A al via Lecce Monza, poi alle 18 il Napoli riceve il Bologna, questa sera Sassuolo Juventus. Formula 1, tutto pronto in Spagna per il Gran Premio che si corre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. In pole Norris davanti ad Antonelli e Verstappen, poi Hamilton e Leclerc. MotoGP a Misano, trionfa Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo Acosta, Bezzecchi fuori al primo giro. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 15:05, domenica pomeriggio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Sono già arrivate le vostre richieste, stanno arrivando ancora, continuate a mandarle allora al 348 075 8060. Se anche voi volete diventare protagonisti del Jukebox, volete dedicare una canzone a qualcuno, magari è il momento giusto per ascoltarla. Fate voi messaggino vocale o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Domenica dicevamo di hobby, ad esempio per Marta da Trento, mentre faccio un puzzle da 1000 pezzi, hobby e pazienza, oserei dire. E vorrei sentire nel frattempo il brano di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Un grande inizio con Claudio Baglioni, La vita adesso su Radio Subasio. Questa è la collection che ha dato il via al nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone. Diventare protagonisti del Jukebox è veramente facile, vi basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Fatemi salutare intanto chi ci sta ascoltando. Da Anzio c'è Damiano e poi ancora Francesca da Viterbo. I saluti anche a Michele che l'ascolta in questo momento attraverso la nostra app. Spazio a chi sta rientrando dal mare e ancora un po' voglia d'estate. Sentiamo chi c'è.

Sono Elisa dalla provincia di Pesaro, sono con mio padre, stiamo andando verso Pesaro e vorremmo ascoltare se possibile la canzone dei Keen, Everybody's Changing, e mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Infinito su Radio Subasio, siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. Forza a mandare le vostre richieste, messaggini vocali o di testo al 348 075 80 60. Leggo di un sacco di persone in movimento in queste ore, anche chi ha appena ricominciato il turno lavorativo. E poi ancora i saluti a Mattia, che oggi compie 16 anni. Auguri Mattia, auguri da parte nostra, da parte di tua mamma Francesca, che ci ha scritto un messaggio meraviglioso. Spazio alla vostra voce, sentiamo chi c'è.
1: Siamo Tiziana
2: e Amedeo
1: e vorremmo ascoltare Viva la vita dei Coldplay.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio. In questa domenica passata in casa a imbiancare, ti chiedo la canzone di Vasco Rossi, Non l'hai mica capito. Grazie.

Non l'hai mica capito? Vasco Rossi su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare Eleonora da Roma che ci sta ascoltando in questo momento, e poi ancora Patrizia di rientro dal mare, e ancora Rita e Stefano all'ascolto come sempre. I saluti invece anche per Giorgia, in questo momento la sua scelta è quella di Ed Sheeran, Shivers.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, noi siamo Giulia,
4: Daniele,
5: Gaia,
6: Laura,
7: Sofia.
3: Oggi vorremmo ascoltare
8: Buona Domenica
3: di

0: domenica.
1: Voicebox.
2: Voicebox.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Fast in America su Radio Subasio. Siamo così nell'ultima parte del jukebox di oggi, le vostre canzoni preferite ma anche le vostre dediche al 348 075 8060. Fatemi salutare da Bracciano all'ascolto, c'è Maria Rita e poi ancora Daniela e in company che sono all'ascolto da Rieti, buona domenica a voi. Eleonora da Roma, buon weekend. Il brano richiesto invece da Giulia è quello di Francesco Gabbani e si intitola Summer Funk.

0: Somber on Raker. Chiudiamo così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Allarme droni rientrato in Lituania, chiuso lo scalo di Vilnius e decollati i caccia NATO, ma la causa era uno stormo di uccelli. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia. Il primo ministro Tusk convoca una riunione con la sicurezza. Per il presidente ucraino Zelensky è stato un atto deliberato. Il Cremlino apre ad un trilaterale per la pace. Gli UTI rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga. A Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, il bilancio un morto e tre feriti. Svezia alle urne per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Nel paese scandinavo sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Giorgetti parla della prossima legge di bilancio e avverte: con il recente aumento dei tassi da parte della BCE è importante tenere sotto controllo il debito. Serve avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocarlo, osserva il ministro dell'economia, che aggiunge: la flat tax è sul tavolo. Appello di Anthropic con il CEO Amodei: rallentare lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale o nel giro di un anno, avverte, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Dello stesso avviso Musk e Altman. La MotoGP Marc Marquez su Ducati vince a Misano il Gran Premio di San Marino e aggancia Martin in testa al mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova 20 miglia 2 km di coda per un incidente tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento ramo Casalecchio e la 14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Sulla 24 tratto urbano romano un altro mezzo in panne causa code tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Sulla 13 Padova-Bologna rallentamenti per un incidente tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Sulla 8 Milano-Varese segnalata una perdita di carico tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Infine, lungo la statale 16 Adriatica code per una manifestazione all'incrocio Casello Cattolica A14 Bologna-Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I...

Le 16:05 continua la nostra domenica pomeriggio, archiviato l'appuntamento con i Jukebox. Ve lo dico subito, in questa ora torniamo a cantare, lo faremo tra poco, subito la collection è quella di Ivano Fossati.

Taylor Swift, Opalight su Radio Subasio, sempre bello riascoltarla, un sacco di vibrazioni positive. Amici, buona domenica a tutti da Davide Berton, ritorna il nostro appuntamento con Giochiamo e il primo di oggi è dedicato all'unico gioco dove non bisogna indovinare niente. La canzone sotto la galleria, lo sapete ormai, è un must, una di quelle cose che bisogna fare almeno una volta durante l'estate e siamo in tempo a farla, visto anche il calendario, e siamo pronti a cantare insieme una canzone. Cosa sta per succedere? Ve lo dico subito. Tra pochi minuti andrà in onda una canzone molto amata, molto conosciuta, super attuale, solo che a un certo punto andrà via la voce. Cosa facciamo? A quel punto entrate in gioco voi, registrate la vostra performance cantando sulla base e inviandocela come un semplicissimo messaggio vocale al 348 075 80 60. Tutto qui, raccogliete, radunate amici, parenti, persone che sanno cantare, vicini di lavoro, vicini di postazione, vicini di ombrellone, va bene tutto. Tra poco cantiamo, non vi ho detto con chi, oggi cantiamo con loro.

su Radio Subasio, pronti a giocare, anzi a cantare con la canzone sotto la galleria, quella di questa settimana, lo sapete, uno dei tormentoni estivi ogni anno, puntuale, ormai un appuntamento fisso, l'estate sta finendo, avete sentito in apertura dell'ora, vi abbiamo spiegato un po' le modalità del gioco, molto semplice, sta per partire questa canzone, molto amata, molto conosciuta, praticamente tutti la cantano, soprattutto in questo periodo, chissà perché. A un certo punto però andrà via la voce e sarete voi a continuare a cantare registrando la vostra performance al 348-075-8060. Quindi partiamo dalla fine, iniziamo a registrare, facciamolo già adesso perché sta per partire. Pronti? Oggi si canta, e se non lo facciamo oggi, quando? Dai, la canzone sotto la galleria di questa settimana, pronti a cantare tutti, l'estate sta finendo. Iniziate a registrare e fatelo adesso!

sappiamo mai quando va via la voce nella canzone Sotto la Galleria, e in quella di questa settimana è stata abbastanza insidiosa, ne sono sicuro. Tra poco sentiremo una versione inedita fatta proprio con le vostre voci.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Per due come noi, Olly, Angelina Mango, Giuli su Radio Subasio, altro che duetto nella canzone sotto la galleria di questa settimana, abbiamo costituito un coro degli ascoltatori di Radio Subasio che cantano L'estate sta finendo. Sentiamo allora che cosa avete combinato. E poi finché è strumentale va tutto bene, nessun problema. Partenza timida a cura di... lo scopriamo tra un secondo.
1: L'estate sta finendo.
0: Eccoci, eccoci.
1: Se ne va.
0: Sì, andate, andata.
2: Sto diventando grande.
0: Vai, recuperiamo.
2: Anche se non mi va.
0: L'avevo capito che non...
1: Pembrelloni. Non ce ne sono più.
0: Senti che verve.
1: Tutto rituale.
0: Vai così? Sì.

0: Ah, c'è un controcanto qui? Bello! Complimenti, complimenti a tutti.
1: Sto diventando grande.
0: Cosa?
1: Lo sai che
0: No, ma no, non eravate comunque obbligati, va bene uguale, dai, su. Grazie amici per aver partecipato, per aver cantato o aver tentato di cantare insieme a noi la canzone sotto la galleria di questa settimana, Righeira, l'estate sta finendo, dall'85, eccola qui l'originale.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

97, Laura non c'è, c'è anche Nek su Radio Subasio in chiusura di questa ora dove abbiamo visto protagonisti, gli ascoltatori di Radio Subasio, la canzone sotto la galleria. Posso dire che la loro versione dell'estate sta finendo quasi meglio dei Righeira, così per dire, versione inedita sicuramente. Tra poco l'informazione con le breaking news di TGCom 24, adesso spazio alla grande musica dell'estate 2026, The Bausa Magnetic.

0: Ritorna l'informazione con le break news di TGCOM 24, 2 minuti alle 17.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il presidente USA Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La presa di posizione oggi dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americano. L'ultimo SOS è quello di Anthropic, secondo cui l'AI si sta sviluppando ad un ritmo esponenziale mettendo a rischio la sicurezza. Il conflitto in Ucraina, attacco russo alle ferrovie al confine con la Polonia. Mosca conferma colpite perché trasportano merci militari dall'Europa. La Lituania segnala un drone nel suo spazio aereo, si alza un caccianato, ma è una falsa allerta, era uno stormo di uccelli. Intanto il primo ministro Tusk convoca un vertice. L'ONU denuncia, ci sono oltre 86.000 sfollati a causa dei combattimenti in Yemen. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun, colpita una base in Arabia Saudita. Aperta a mezzogiorno in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, sulla bara accolta dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea, in piazza lunga fila di cittadini per l'ultimo saluto alla leader radicale. L'omaggio proseguirà oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Tragedia a Venezia, dove a causa di un incidente tra un barchino e un taxi una 25enne lotta tra la vita e la morte e la moglie è dispersa. A darne notizia è stato tra gli altri anche l'ex governatore Zaia. Senza sosta le ricerche della donna nelle acque della laguna. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid. Il pilota Mercedes vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen su Red Bull e a Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, Marc Marquez si prende il Gran Premio di San Marino, classe MotoGP. Il campione spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex del team Gresini, secondo, e la KTM di Pedro Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Un campo di alta pressione tende a rinforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo con residua instabilità al sud. Nella giornata di domani avremo prevalenza di sole, nonostante un po' di nuvole passeggere ad alta quota e qualche temporaneo addensamento sulle Alpi orientali nel pomeriggio con possibilità di rovesci. Qualche rovescio temporale nel sud della Sicilia. Le temperature saranno in lieve aumento sulle regioni centro-settentrionali, specialmente sul nord-ovest. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 17:03 continua la nostra domenica pomeriggio insieme. Continuiamo a giocare. Tra poco lo faremo con il personaggio misterioso. Subito la collection, Patti Smith, People Have the Power.

Patti Smith dall'88, People Have the Power su Radio Subasio, amici, nella nostra domenica pomeriggio di giochi insieme, dopo aver cantato insieme a Righeira, pronti a indovinare il personaggio misterioso. Siete pronti a indovinarlo voi al 348-075-8060? Sono sicuro di sì, anche perché stiamo parlando di un personaggio molto amato, molto seguito, soprattutto da chi ama lo sport. È un grande sportivo, un grande campione, un super campione dello sport. Abbiamo un paio di informazioni e di curiosità su di lui. Se pensate di riconoscere il nome del personaggio, 348-075-8060. Partiamo dalle presentazioni. È nato nel 2001 e fin qua tutto ok. Il suo sogno era quello di correre in Formula 1. È un grandissimo tifoso, tra l'altro, della Ferrari, e il suo pilota preferito è Charles Leclerc. Parlando di curiosità invece, dal punto di vista dell'alimentazione, il suo sgarro preferito, essendo uno sportivo se lo può permettere ogni tanto, sono i dolci, specialmente il cioccolato e la pizza. E qua mi fermo. Di chi stiamo parlando? 348-075-8060, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione. Alfa e Gigi D'Alessio adesso.

0: Che vita meravigliosa, Diodato su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con il personaggio misterioso, poche informazioni ma hanno generato un sacco di risposte. Abbiamo detto, nato nel 2001, il suo sogno era correre in Formula 1, il suo sgarro alimentare preferito sono i dolci, in particolare il cioccolato e la pizza che si concede per festeggiare le vittorie. In questo caso direi mangia un sacco di pizza perché... le vittorie ci sono.
1: Ciao, sono Andrea da Lucca. Kimi Antonelli.
0: Ciao Andrea, no, mi dispiace, non è Kimi Antonelli. Comunque credo classe 2001 anche lui.
2: Ciao Radio Subasio, sono Matilde e secondo noi
0: sì,
2: è Rodrigo Goes. Spero di averlo pronunciato bene.
0: Il calciatore brasiliano.
2: Pensiamo sia lui.
0: No.
3: È Oscar Piastri.
0: Oscar Piastri. Subasio.
3: Ciao da Gianluca. Da
0: Ciao
3: Roma.
0: Gianluca, grazie. No, neanche lui, però io forse cos'altro posso aggiungere? Allora, abbiamo detto che grande tifoso della Ferrari, nei momenti di relax ama giocare ai videogame e si diverte con il Lego. Ex sciatore, fino a 12 anni lo sci era il suo primo sport, è stato tra l'altro campione italiano junior di slalom gigante. E poi cosa è successo? E poi un confronto con il padre ha aperto un mondo, anzi facciamolo dire direttamente da lui, così sentiamo la sua voce e magari abbiamo le idee un po' più chiare. Se pensate di riconoscere il personaggio, 348 075 8060, sentiamo.
4: Il mio papà mi ha dato la racchetta in mano, poi con 14 anni ho deciso di fare professionista e è nato un po' così. Quando sono andato a Bordighera e mi alleno tutti i giorni, i miei obiettivi sono di fare 70-75 partite all'anno.

0: su Radio Subasio abbiamo finalmente la soluzione al personaggio misterioso di questa settimana. Non era difficile, anche se i primi indizi hanno tratto un po' in inganno alcuni di voi, ma tranquilli signori, a portarci la soluzione ci pensa Mauro da Reggello. Ciao Mauro!
1: Ciao carissimo, ciao.
0: Eccolo qua.
1: Io ho pensato, conoscendo la voce un po' e tutto, mi piace anche un po' il tennis, questo ragazzo così vivace che dà tante soddisfazioni. Quindi...
0: vedi.
1: Ho provato.
0: Tranquilli, perché la soluzione ce la porta Mauro. E allora Mauro, a questo punto dici tu come si chiama?
1: Allora, si chiama Sinner.
0: Tennista. Ma tu hai mai giocato?
1: Ovunque.
0: Hai mai giocato a tennis tu, Mauro?
1: Io non ho mai giocato perché penso non riuscirci, però
0: niente.
1: Ho i campi da tennis molto vicino e vado a vedere.
0: Potrebbe essere un buon inizio. Senti, com'è andata l'estate?
1: Tutto ok. Normale amministrazione. Prima abbiamo fatto una piccola crociera, possiamo andare qualche giorno al mare.
0: Vedi.
1: Con la nipotina, con tutto, dai.
0: Vedi.
1: Tutto ok.
0: Vedi che bella estate, Mauro. Senti, chi vogliamo salutare?
1: Anche da noi, ma insomma, anche se siamo a 400 metri, però è molto alta.
0: Da dove ci ascolti precisamente?
1: Noi siamo da Reggello in provincia di Firenze.
0: Bellissimi, salutiamo tutti gli ascoltatori di Reggello, la provincia di Firenze.
1: Sì, fare vino tranquillo, a 400 metri d'altezza, si sta bene. Diciamo è fresco relativamente, più che altro la sera, ma il giorno insomma, è caldo come da altre parti.
0: Mi stai facendo venire voglia di venirti a trovare se fa fresco lì, Mauro.
1: Mi farebbe piacere.
0: Dai.
1: Allora, da casa mia, mi farebbe piacere.
0: Va bene, prossima estate vengo da te. Allora, Mauro, senti, noi prima di andare, c'è qualcuno che vuoi salutare in particolare?
1: Salutare mia moglie,
0: sì,
1: le mie figlie, mia nipote, tutti in coro. Quest'anno c'è un evento particolare.
0: A proposito,
1: i primi 50 anni di matrimonio,
0: signori, i primi 50 anni di matrimonio, dai,
1: i miei primi 50 anni.
0: Quando
1: non lo so, ma i primi li faccio.
0: Quando?
1: E gli faccio il 25 e poi vi chiamerò per via e voi siete talmente carini e glieli farete.
0: Certo che sì, chiama, manda un messaggino, dai. Senti Mauro, prima di...
1: ci siamo in diretta, come ti vuoi.
0: Bravo, così mi piaci, determinato. Senti Mauro, prima di andare, tu te lo ricordi il jingle di Radio Subasio, quello che cantano tutti?
1: Lo sanno tutti.
0: Vai!
1: Radio Subasio!
0: Ciao Mauro, buona domenica!
1: Bravissimi, minchi su tutti!
0: Ciao! Ciao Mauro, ciao.

0: Stay su Radio Subasio, buona domenica a tutti amici da Davide Berton. Oggi dove vi porto per l'appuntamento del Ti Porto Via Con Me? Se siete cresciuti come me giocando ai videogame di Mario Kart e macchinine varie e avevate magari anche il simulatore, il volante da collegare alla console, oggi vi porto nel posto giusto, che è un parco giochi, tra l'altro neanche troppo lontano, siamo in Cina, tra le montagne nei dintorni di Hangzhou, con una pista da kart unica nel suo genere, che mette insieme il vivere la montagna in modo anche divertente e alternativo e provare il brivido di una vera gara di kart, senza motore però. È tutto un circuito in discesa tra gli alberi, tra le montagne, con una pendenza variabile, in questo caso anche per una questione di sicurezza e per regolare la velocità, e delle macchinine che solo con la spinta della gravità potrete guidare nel migliore dei modi, cioè, almeno uno si augura, si spera. Io ho visto le immagini sfogliando un po' il mio Instagram, ho deciso, adesso farò una raccolta, apriremo prima o poi apriremo una sfida a kart. C'è Ernie adesso, super classico.
1: Ora che fai davvero?

4 su Radio Subasio, quasi in chiusura del nostro pomeriggio insieme, del nostro weekend insieme. Fatemi salutare un po' di amici che si sono affacciati al 348 075 8060, Cristina all'ascolto, Rosa da Collegno e ancora Monica e Daniele, Stefano da Palermo, Paola da Fermo. Grazie amici per averci mandato un messaggino, anche voi che siete all'ascolto e vi siete affacciati. Tra poco l'informazione, sta per arrivare anche Katia Giuliani che starà eccezionalmente con voi oggi fino alle 21, subito Yugel con I My Angel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto. Chiudiamo così il nostro weekend insieme. Grazie a tutti amici per questo fantastico fine settimana. Noi ci risentiamo presto. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 18. Arriva anche Katia Giuliani. Buona serata, ciao ciao.
1: Buona serata da Federica De Boni. Zelensky deve fare solo una cosa: smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Gliel'abbiamo chiesto, così il presidente americano Trump. Oggi raid di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. Le forze russe riferiscono nel mirino ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Revocato l'allarme droni in Lituania, era uno stormo di uccelli. Il conflitto in Medio Oriente, gli Houthi rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga, a Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, c'è una vittima. Appello di Anthropic, lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump, che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia. Chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure con la Lega, che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della Difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24. We'll be right back.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 11 km per traffico intenso tra Finale Ligure e l'allacciamento a 10 a 6 in direzione di Genova. Lungo la 4 Venezia Trieste rallentamenti per un incidente allo svincolo di Sistiana in direzione di Trieste. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla A1 Roma-Napoli code per un incidente tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Altro incidente viene segnalato lungo la diramazione Roma Nord tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e lo svincolo Sette Bagni. Sulla 14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Infine lungo la statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio Foligno strada statale 77 della Val di Chienti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E eccoci pronti, 18 e 5 minuti, buona domenica a tutti da parte di Katia e Giuliani. Insieme in queste ore vi regalo tanta musica, come sempre la collection Cemmina, grande grande grande.

so che ve la siete cantata a squarciagola questa canzone qui, magari siete in macchina o anche altrove, insomma si presta, certo il rischio di rovinare la voce meravigliosa di Mina è molto elevato, però insomma cantare fa bene e aiuta a mantenere lo spirito giovane, visto che di questo parleremo nel corso di questa ora, perché c'è uno studio, anzi più studi, che hanno dimostrato che una vita ricca di esperienze, istruzione, attività professionali, tempo libero stimolante, ma anche allegria, insomma il pensiero positivo, aiutano a essere o almeno sembrare più giovani, quindi ad invecchiare meglio, mettiamola in questo modo. Sono soprattutto per esempio gli stimoli anche intellettuali, le esperienze emotive che i ricercatori, gli esperti ci dicono possono contribuire ad un invecchiamento cognitivo più sano ed efficiente. Voi ci credete? Cioè emozioni positive, vita attiva uguale più giovinezza dentro e fuori, al di là di quella che è l'età reale? Quando dite la vostra età vi rispondono: ammazza, ma ne dimostri la metà, ma come fai? E voi riconoscete che il vostro spirito aiuta in questo? Cioè qual è il segreto? Ecco, questo vogliamo sapere, qual è il segreto, che è la cosa più importante. 348

Mon Amour, Annalisa su Radio Subasio. Come dimostrare meno anni? Cioè, ci sono delle cose che dicono ci fanno invecchiare meglio, perché il tempo comunque non lo puoi fermare, questo è un dato di fatto. Però oltre a pensare positivo, avere una vita attiva, una curiosità spropositata per tutto, per le cose, insomma, bisogna avere curiosità, una vita sociale giusta, anche prendersi cura di se stessi sotto altri fronti, questo lo sappiamo, insomma, alimentazione, attività fisica, eccetera, eccetera. Quanti anni dimostrate? Voglio sapere questo. Cioè, vi dicono mai, ma sai che dimostri meno anni di quelli che hai? Ma sai che dimostri la metà degli anni che hai? Ecco, qual è il segreto? Vogliamo sapere, vogliamo arrivare a quello. Al segreto c'è già Simona che dice: ho 50 anni, ma tutti mi dicono che ne dimostro 40. E questo grazie ai sacrifici, alimentazione corretta, attività fisica costante, sì, anche stimoli quotidiani. Dice Simona: fare un lavoro che mi piace in primis e anche avere accanto un partner che mi sa stupire ogni giorno. Dice: non annoiarsi, ecco, secondo me potrebbe essere uno dei segreti, non annoiarsi. Appuntato. Altri segreti ne abbiamo? 348 07 580 60.

0: Claudio Baglioni su Radio Subasio. Dimostrare meno anni di quelli che si hanno, qual è il segreto?
1: Ciao Donatella da Roma.
0: Ciao Donatella.
1: Quando io dico la mia età si stupiscono tutti perché pensano sempre che ne ho 10-12 di meno.
0: Bene.
1: E io rispondo sempre la stessa cosa, non sono io che me li porto bene, sono gli altri che se li portano male. Comunque sono una persona molto solare, a cui piace ridere, a cui piace scherzare, stare sempre in mezzo alla gente ed essere impegnata con tutti. Quindi penso che questo serva ad allenare il cervello, a tenerlo sempre attivo.
0: Vero.
1: E il sorriso penso che ci porti talmente tanta positività che passa negli altri e quindi ci fa sembrare magari anche più giovani. Credo questo.
0: Ma sai che essere allegri e sorridenti fa proprio concretamente sembrare più giovani. Ci sono anche alcuni medici estetici che lo dicono, cioè se sorridi o ridi i muscoli del viso tirano dove devono tirare, cioè fa una specie di effetto lifting naturale. Se invece si è sempre tristi o arrabbiati ti vengono le rughe in mezzo agli occhi e il viso scende verso il basso e quindi questo invecchia. Vi risulta? Voi dimostrate meno anni di quelli che avete e qual è secondo voi il segreto? 348 07 580

Creep su Radio Subasio. Come si fa a dimostrare meno anni di quelli che si hanno? E ci sono molti di voi che ci stanno raccontando, ma sai, quando dico quanti anni ho, mi dicono sempre: ma ammazza, ne dimostri la metà. C'è Carla di Firenze che dice: io ho 58 anni e spesso me ne danno 48-50. Secondo me il mio segreto è che non mi sono mai fermata, cammino tanto, mi curo, esco, vedo gente, mi piace vestirmi bene, soprattutto rido molto. Credo che quando uno resta curioso e attivo si vede proprio in faccia, e questa cosa di ridere sono in tanti a dichiararla. C'è poi Luca di Pesaro che scrive: io ne ho 63 ma me ne danno sempre meno, e secondo me il segreto, per quanto mi riguarda, è circondarmi di amici più giovani di me, perché ti trasmettono l'entusiasmo, la voglia di vivere. Poi aggiunge: anche se spesso i quarantenni ne hanno meno di me di voglia di vivere. Ecco, sei te alla fine che devi invogliare loro, no? Sei te che devi ringiovanirli in qualche modo. Qual è il segreto per dimostrare meno anni di quelli che si hanno, per invecchiare meglio, per essere sempre giovanili? Che poi questa parola giovanile non mi piace nemmeno. 348 07 580 60.

0: Francesco Renga, ci sarai nella domenica sera di Radio Subasio quando stiamo cercando di capire qual è il segreto per dimostrare meno anni di quelli che si hanno. C'è Sabrina di Ravenna che ci scrive al 348 075 8060 e dice: ridere e pensare sempre positivo è il segreto per mantenersi giovani e dimostrare meno anni. E questa è la tesi comune a molti di voi, cioè il fatto di ridere ed essere sempre positivi è in cima alla lista dei segreti per mantenersi giovani. C'è Chiara di Roma che dice: il mio segreto è lavorare tanto, ma di contro c'è anche Lucia di Viterbo che dice: io da quando sono andata in pensione ho smesso di lavorare, sono ringiovanita di 20 anni, niente stress, niente doveri, solo attività che mi piacciono, quindi leggo molto, viaggio, faccio lunghe passeggiate, vado a teatro e il cervello ringrazia. Vedi, chi dice lavoro e ringiovanisco, chi dice non lavoro e ringiovanisco, è soggettivo anche.
1: Ciao Subasio, allora io ho 52 anni, proprio ieri sera me ne hanno dati 43, 44, a volte anche meno. Qual è il segreto? Il segreto è che non ho moglie, non ho figli, non ho cani, non ho gatti, non ho mutuo, come dico da Napoli, sta senza pensieri, questo è il segreto. Ciao Gianluigi da Viterbo.
0: Ciao Gianluigi, ci sta, hai ragione, stai senza pensieri, vai.
2: Buonasera.
0: Sera.
2: Restare un po' bambini e sorridere anche per le cose più semplici, ridere e divertirsi anche con poco, è questo il segreto per restare più giovani. Colomba da Napoli.
0: Ciao Colomba, beh insomma l'abbiamo capito, dai, bisogna essere allegri e ridere, come si dice, gente allegra il ciel aiuta e evidentemente anche l'anagrafe chiude un occhio e va bene così.

0: Lazza, Cenere su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente USA. Le big tech invece mettono in guardia, sollevando timori concreti legati alla sicurezza informatica e al potenziale rischio esistenziale. Il conflitto in Ucraina, attacco russo ai treni al confine con la Polonia, e forze ucraine centrano due raffinerie. Trump ammonisce Zelensky: smetta di colpire le scorte di gasolio russe. Il Cremlino apre a colloqui trilaterali da tenere a ottobre negli Emirati. In Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, aperta alle 12 nella sala della Protomoteca. Il feretro della fondatrice di Più Europa, morta all'età di 78 anni, accolto dal picchetto d'onore in fila tanti cittadini. Anche domani sarà possibile rendere omaggio all'ex senatrice. Tragedia familiare nel Padovano: una settantenne ha soffocato con un sacchetto l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto avvenuto nel comune di Saonara, i due erano da soli in casa. La vittima è una donna di 97 anni con diverse patologie. L'uomo è stato arrestato. Paura a Roma, dove una donna senza abiti nel pomeriggio e armata di coltello ha seminato il panico a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante, si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti. La 38enne cubana incensurata è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri. Nessuno è rimasto ferito. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto al traguardo Verstappen su Red Bull e Norris su McLaren, quarta alla Ferrari di Leclerc. Nella MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez e aggancia Martin in classifica. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, questa sera Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna in campo, il parziale del primo tempo è di 0-0. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Un campo di alta pressione tende a rinforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo con residua instabilità al sud. Nella giornata di domani avremo prevalenza di sole, nonostante un po' di nuvole passeggere ad alta quota e qualche temporaneo addensamento sulle Alpi orientali nel pomeriggio con possibilità di rovesci. Qualche rovescio temporale nel sud della Sicilia. Le temperature saranno in lieve aumento sulle regioni centro-settentrionali, specialmente sul nord-ovest. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 19:05 minuti, buona serata a tutti, buona domenica sera a tutti ovunque voi siate, grazie per aver scelto anche in questa giornata la musica di Radio Subasio, la collega.

Oh, il conforto è quello che ci vuole. Tiziano Ferro, Carmen Consoli su Radio Subasio. Gli italiani hanno bisogno di conforto quando devono fare delle spese. 8 italiani su 10 preferiscono pagare a rate piuttosto che in un'unica soluzione. Chissà come mai, mi domando. A rivelarlo è una ricerca che è stata realizzata in Francia, Spagna e Italia su 3.000 intervistati, 1.000 per paese, con età pari o superiore ai 18 anni. Il 78% dei rispondenti italiani che negli ultimi 6 mesi ha effettuato un acquisto dichiara di aver utilizzato il pagamento a rate. Quindi voglio capire da voi, anche se siete, insomma, se preferite anche voi i pagamenti rateizzabili, che poi a volte, diciamoci la verità, non sono una scelta, sono una necessità, oppure siete di quelli che dicono no, io non ce la faccio, tutto e subito, cioè o posso pagare tutto subito oppure non compro. Se puoi evitare di comprare, poi se sono beni di prima necessità il discorso immagino cambi un po'. Insomma, perché secondo voi c'è un così forte boom di queste forme di acquisto? Ma chissà come mai, non riesco a trovare la risposta. 348 075 8060. Subito c'è Tommaso Paradiso.

Pop su Radio Subasio. Pagamenti rateali. C'è questo dato che ci fa riflettere: 8 italiani su 10 preferiscono pagare a rate piuttosto che in un'unica soluzione. C'è questa ricerca che lo rivela e questa modalità si sta facendo strada anche negli ambiti insomma un po' più strani, quasi impensabili, perfino per i funerali. Ma costano, costano parecchio. Non più quindi solo per lo smartphone, il computer, elettrodomestici. 59% pagherebbe a rate anche per la manutenzione dell'automobile, il 45% per le spese veterinarie, il 45% per corsi e formazione professionale, poi ancora le spese funerarie e poi anche i prodotti di seconda mano e per gli acquisti nel lusso e nell'orologeria. La principale motivazione è l'esigenza di distribuire le spese nel tempo e di evitare di arrivare con l'acqua alla gola a fine mese. Quindi voi che cosa ne pensate? Preferite i pagamenti a rate o siete di quelli che dicono no, io voglio pagare tutto e subito, se non posso farlo preferisco non comprare, se posso evitare naturalmente. 348 07 580 60, qual è per esempio il vostro ultimo acquisto rateale, se vi va di raccontarcelo, così capiamo anche. Vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei.

0: Ne dei Morciba su Radio Subasio. Pagamenti a rate, pare che vadano sempre più di moda, vogliamo metterla in questo modo. C'è Sara di Livorno che ci scrive al 348 075 80 60, dice: io compro a rate solo le spese grosse e necessarie, elettrodomestici, macchina, cose così. Per il resto ho una regola: se per comprarmi un telefono o un paio di scarpe devo dividerli in 12 rate, forse vuol dire che in quel momento non me li posso permettere e quindi non li compro, punto. E mi sembra anche giusta come filosofia. Giulio di Terni dice: io uso spesso le rate, ma proprio per non svuotare il conto tutto insieme. Per esempio, l'ultimo acquisto che ho fatto è stata l'automobile, e lì è l'unico modo, dice Giulio, non avrei potuto fare altrimenti. Voi pagamenti a rate oppure preferite tutto e subito? 348 075 80 60, c'è anche Piero Pelù.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi tranquillo.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Vasco Rossi su Radio Subasio. Come vorrei avere i soldi per poter pagare tutto e subito, come qualcuno sostiene, visto che si parla di questi pagamenti rateali che a quanto pare vengono scelti sempre più dagli italiani, e non solo dagli italiani, perché la ricerca è stata svolta anche in altri paesi, e uno si chiede perché le persone pagano sempre più a rate. Quale sarà la risposta a cotanto interrogativo? Ma soprattutto voi ci avete raccontato al 348 075 80 60, qual è la modalità di pagamento preferita, quella che scegliete, se potete scegliere, o quella magari che è necessaria, poi insomma dipende.
1: Da Sergio.
0: Ah, ciao Se.
1: Io vado al manicomio quando sento che la gente fa i finanziamenti per andare in ferie. Mi spiego. Se tu devi dare 300 euro al mese a una finanziaria che ti ha pagato le ferie e per tutto l'anno stai con 300 euro al mese di meno, vuol dire che le puoi mettere da parte. Quest'anno non vai in ferie e cominci a mettere da parte 300 euro al mese. Quando sei arrivato ad agosto dell'anno successivo c'hai 3.600 euro e vai in ferie. Che pazzia è quella di fare un finanziamento per andare in vacanza? Che vai in vacanza pure col pensiero che c'hai i buffi da vacanza.
0: Quello soprattutto ti ammazza la serenità della vacanza, certo.
2: Ciao Subasio.
0: Ciao.
2: Io a rate ho pagato la macchina, però se riesco preferisco pagare tutto subito, avendo poi magari altre spese mensili con i pagamenti a rate mi viene un po' difficile poi bacciolino.
0: Insomma, certo, se la rata può essere uno strumento utile in certi casi, però se diventa il modo normale per comprare qualcosa, poi insomma il futuro diventa una somma di debiti che, per carità,

0: Coez e Fra Quintale su Radio Subasio. Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime, attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto. Prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Lungo la 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A12 e quello della A10 in direzione di Genova. Sulla 1 Roma-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona una mezzo in panne causa rallentamenti tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo di Imola in direzione di Bologna. Infine sulla strada statale 1 via Aurelia traffico bloccato per un incidente tra l'incrocio Grosseto Nord e l'area di servizio Braccagni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti, siamo pronti per il 3 per te che torna tra poco. Su Radio Subasio suoneremo le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, c'è Loredana Bertè, sei bellissima.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che sta per ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, tre canzoni richieste nei giorni scorsi, una via l'altra, senza alcuna interruzione. È questo quello che facciamo tutte le sere in questo appuntamento. Se volete partecipare, questo è il momento giusto. Richiedete le vostre tre canzoni adesso chiamandolo 075 80 60, oppure andate direttamente sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram a 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Luca.
2: Città:
3: Monte San Vito, provincia di Ancona.
4: Monte San Vito si trova sul versante sinistro della Bassa Vallesina, 25 km da Ancona, al centro di un rettangolo formato da Moro d'Alba, Monsano, Chiaravalle e Montemarciano.
2: Età:
3: 51, quasi 52.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un informatore scientifico, il rompiscatole dei medici.
5: L'ho esaminato bene, non è pazzo. È totalmente privo di freni che inibiscano le interazioni molestiche.
6: Parli chiaro, dottore.
5: D'accordo, è il campione mondiale dei rompiscatole.
2: Segno zodiacale:
3: Vergine.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Ma leggo, ascolto musica, Radio Subasio e gioco con mio figlio.
7: Giochiamo ancora, ci stavamo divertendo tanto finora.
8: Sì.
2: Non sopporti le persone che?
3: Che sono maleducate.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Mi piacerebbe leggere nella mente degli altri per anticipare le risposte e le azioni.
9: Mi legge nel pensiero? Va bene, usalo a tuo vantaggio. Fammi un toast al formaggio, donna.
8: Fattelo tu.
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Boh, non lo so. Ne ho, però adesso non mi vengono.
10: Superbia, ira, lussuria, avarizia, gola, invidia e accidia sarebbe pigrizia, no?
2: Il film più bello?
3: Attimo fuggente.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: I figli.

0: Tre persone che vuoi salutare.
1: I figli, la mia famiglia e i miei amici in generale.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Antonello Venditti, Ricordati di me. Giovanotti, Un raggio di sole. Modà e Arabe de Palo, Come un pittore.
0: Radio Subasio, tre per te.

infatti Raggio di Sole su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Luca di Monte San Vito, provincia di Ancona. Luca ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Antonello Venditti, Ricordati di me, prima ancora Modà con Harabe de Palo, Come un pittore. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60 è il numero da chiamare, ma se lo preferite potete prenotarvi attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure con un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

parla molto di body positive, si parla molto dell'attenzione eccessiva all'estetica del nostro corpo, e anche sui social si cerca di contrastare questo fenomeno, però in realtà forse si fa il contrario. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Elisa.

McCartney e Michael Jackson, 666 su Radio Subasio. C'è uno studio sperimentale della Western University che ha provato a capire che effetto fanno nell'immediato alcuni tipi di video TikTok sul modo in cui le donne percepiscono il proprio corpo e sul loro umore. E sono state coinvolte 323 partecipanti che hanno visto una serie di video appartenenti a categorie diverse. Il risultato è curioso perché i contenuti body positive miglioravano l'umore, ma aumentavano anche l'auto-oggettivazione, cioè la tendenza a guardare il proprio corpo quasi dall'esterno, come qualcosa da valutare. Peggio invece contenuti che esaltano magrezza e forma fisica, che erano associati sia a maggiore auto-oggettivazione sia a un peggioramento dell'umore. Anche quando un video ci dice ama il tuo corpo, forse ci sta comunque continuando a parlare sempre del corpo, e magari ogni tanto il gesto più liberatorio sarebbe proprio smettere di pensarci.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

21.04, eccomi qua, Francesca Quaglietti, di nuovo con voi come sempre nel weekend a farvi compagnia fino a mezzanotte. Vi porto subito al 1994, c'è Sheryl Crow con Rumble.

Sheryl Crow a dare il via alle 3 ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Ancora una buona domenica sera, amici. Ci sono tante cose da fare insieme, voi siete protagonisti di tutte, a partire da questa primissima ora in cui abbiamo l'argomento, il tema della serata, una domandina per voi come sempre. E questa sera vi chiedo: che rapporto avete con la notte? Ditelo al 348 075 80 60. Ognuno di noi la vive in modo diverso, perché a quest'ora c'è già chi ha spento tutto, quindi televisione, telefono, pensieri, testa, e quindi va a letto presto, dorme, riesce anche a dormire le sue belle 8 ore, e vi invidio, e considera quindi la notte semplicemente quello che viene prima del giorno dopo. Ecco, tutto qua. E poi ci sono quelli per cui invece la notte è una compagna, una compagnia importante, e comincia finalmente a vivere magari quando finiscono gli impegni. La casa è silenziosa, non ci chiede più niente nessuno, il telefono smette di squillare, finalmente c'è un po' di spazio per noi, e c'è chi va a letto tardi perché appunto si mette a fare mille cose. C'è chi guarda una serie e dice: ancora una puntata. Ancora una, ma dai, sì, ancora una, e poi si fanno le 3, come accade spessissimo, e insomma, ecco, avanti a episodi. Chi legge, chi ascolta musica, chi lavora, chi sistema cose che durante il giorno non è riuscito a fare, e magari a proseguire anche un lavoro e un progetto personale, quindi inizia anche un bel momento per se stessi. C'è chi poi semplicemente ama stare sveglio, perché di notte pensa meglio, si rilassa di più, oppure chi di notte lavora. E ci sono tantissimi lavoratori notturni che ci ascoltano, e li saluto tutti, baci, fatevi sentire. E allora vi chiedo: che rapporto avete con la notte? Quindi siete quelli delle 8 ore di sonno e domani mattina vabbè si riparte, oppure siete quelli che vanno insomma a letto abbastanza tardi e quando gli altri dormono finalmente sentono di avere un po' di tempo, tutto per loro? Che cos'è la notte per voi? Ditelo al 348 075 80 60, ditelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arrivano su Radio Subasio, Merck & Cremont, Serena Brancale e In The Colors con Partenope.

0: L'unica c'è anche Giorgia su Radio Subasio alle 21 passate da 16 minuti e questa sera si parla di notte. Vi ho chiesto che cos'è la notte per voi? Un momento da vivere o semplicemente da superare per arrivare al giorno dopo e quindi tendete ad andare a letto presto, insomma a fare poche cose, oppure riuscite anche a fare tutte quelle cose che non avete tempo di fare durante il giorno e vi ritagliate questo spazio di silenzio soltanto per voi? Vediamo chi ci scrive. Ilaria da Roma, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, cita la notte di Arisa, grazie Ilaria, io la notte dormo con la radio accesa, i pensieri a 2000, in realtà faccio tutto tranne che riposare, iperattiva e un po' ansiosa, meno male che ci siete voi, grazie Ilaria, non sei la sola perché ci sono tantissimi nottambuli amanti della notte, sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ragazzi, per me la notte sarà sempre una via di fuga, da quando ero bambino, adesso da grande è diventato un momento tutto mio, vado sempre a dormire tardi perché mi concedo tutto quello che durante il giorno non mi sono concesso prima del lavoro, quindi benedetta sia la notte.
0: Grazie, peccato che non hai detto il tuo nome, insomma, però vabbè, il gufo, come ti chiami, vabbè, ce lo dirai magari nei prossimi messaggi. Continuate a condividere con noi, amici, che cos'è per voi la notte, cosa rappresenta un momento veramente di fuga soltanto per voi, in cui riuscite anche a finire magari i lavori non avete portato a termine, insomma lavori anche personali, oppure semplicemente vi mettete a vedere serie TV fino alle 3, non so, oppure a voi serve proprio per ricaricare le batterie, quindi spegnete tutto, andate a letto presto e vi preparate per il giorno dopo. Condividetelo al 348 075 80 60 anche con un bel messaggio vocale, mentre arriva Katie Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree.

0: I Ruben Mitch, anche Zucchero dal 1989, questa è Radio Subasio. Buona serata da Francesca Quaglietti. Vediamo chi siete voi a rispondere alla domandina di questa sera. Vi ho chiesto di parlarci del vostro rapporto con la notte. Cos'è la notte per voi? Un momento da vivere, da gustarvi, per fare anche cose che non riuscite a fare durante il giorno? Oppure semplicemente il momento in cui ci si riposa e si deve arrivare in forma al giorno dopo? Ci scrive Gian Domenico di Nettuno. Per me la notte è fatta per dormire. Come mi metto a letto, spengo il mio interruttore, che ancora non ho capito bene dove si trovi, diccelo nel caso Gian Domenico, e dormo immediatamente. D'inverno anche 11 ore consecutive, una volta sono arrivato a 12. Quest'estate, che è stata caldissima, la notte comunque ho dormito almeno 7 ore. Ma chi sei, Gian Domenico? Ti invidio un po'. A me invece sembra di dormire sempre peggio. Non lo so, questa sensazione. Poi c'è Alessio di Terni. Guardia giurata, il mio rapporto con la notte è quello di lavorare sempre per 12 ore. Grazie Alessio. Fatevi sentire, lavoratori della notte. È faticoso, indubbiamente, perché sballa un po' tutto, insomma, anche il metabolismo, eccetera, eccetera. Ma c'è chi ama davvero lavorare di notte? Ditecelo al 348-075-8060. Intanto arriva un altro vocale.
1: Ciao Radio Subasio, io sono Daniel della provincia di Pesaro Urbino. Per me la notte è fondamentale.

0: mentale per recuperare tutte le energie per il giorno dopo, perché soffro di sclerosi multipla, quindi la notte è fondamentale per dormire, rilassarmi e ricaricare tutte le energie che mi servono poi per il giorno dopo, perché la fatica cronica mi accompagna, è una grande compagna di vita, e quindi la notte è importantissima per dormire.
1: Daniel, grazie per la tua condivisione, ti mando un abbraccio enorme. E la notte per il corpo, per il nostro cervello anche, soprattutto, assolutamente fondamentale per resettare tutto. Però poi, ecco, di contro, come ho sentito prima, non in questa ondata di messaggi, però c'è anche chi fa cose, è un nottambulo e riesce ad essere comunque attivo anche durante il giorno. Diteci il vostro rapporto con la notte al 348 075 8060, anche con un bel messaggio vocale. Mentre arrivano Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Oggi suona Stop, c'è Gino Vannelli su Radio Subasio alle 21.40. Buona serata, ci sono io Francesca, ma soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi a rispondere all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto cosa rappresenta la notte per voi. Un momento speciale in cui potete dedicarvi alle vostre cose, oppure semplicemente il momento in cui si dorme e ci si ricarica le batterie per il giorno dopo. Vediamo, sentiamo altri due messaggi vocali. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, per me la notte, visto che sono una guardia giurata e lavoro solo di notte, la notte per me è un rilassamento perché esco di casa lasciando i problemi a casa e purtroppo pensando di trovarmi qualche dietro. Stefano di Ancona.
0: Grazie Stefano di Ancona, quindi in realtà lavorare di notte ti salva dai problemi che è di giorno, buono.
2: Sì, Radio Subasio, Andrea, ho visto che io preferisco fare la notte perché così la notte nella città di Roma non c'è traffico. Si cammina bene, si lavora anche con il fresco adesso d'estate, invece di giorno c'è un sacco di traffico e la notte invece diciamo le vie sono scorrevoli e si lavora meglio, anche se magari uno si sarebbe meglio a letto a dormire, però si lavora meglio la notte. Radio Subasio.
0: Grazie Andrea. Per il momento tutti i lavoratori notturni che ci stanno scrivendo sono felici di lavorare di notte. Ci sono arrivati altri messaggi via via, pian piano vi faccio sentire tutti. Buon lavoro allora. Amici, continuate a dirmi qual è il vostro rapporto con la notte. L'amate da sempre? Riuscite a fare cose solo per voi? Dedicarvi, non so, ai vostri hobby? Oppure lavorate, come abbiamo sentito in tanti? O ancora andate a letto presto, semplicemente, perché per voi la notte è fatta per dormire. Ditecelo al 348-075-8060 e raccontateci cosa combinate anche con un bel messaggio vocale. Continuerò a farvi sentire tra pochissimo. Ma intanto su Radio Subasio c'è la nuova di Ernia, dedica.
3: Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Non mi basti mai, c'è anche Lucio Dalla su Radio Subasio alle 21:53 e si continuo a leggere i vostri messaggi. Sono Francesca, buona serata. Messaggi che riguardano il vostro rapporto con la notte. Vi ho chiesto che cos'è la notte per voi, un bel momento da vivere per ritagliarvi i vostri spazi finalmente, oppure il momento per il riposo e stop. Ci scrive Luca da Marotta: io vivo in una località di mare e devo ammettere che specialmente nella bella stagione la notte può regalare grandi gioie. Ho sempre amato starmene ogni tanto in estate in spiaggia fino a notte fonda. Che meraviglia! La notte ti regala anche dei bellissimi bagni in mare. Grazie Luca, baci. Sentiamo anche alcuni vocali. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, sono Anna da Prato. Per me la notte è il momento in cui bisogna staccare la spina. Non sono mai stata una nottambula e voglio andare a letto. Quando sono a letto riesco a in qualche maniera rilassarmi, a fare il punto della situazione, a tirare le fila della giornata, però tendenzialmente senza allentando lo stress, perché la notte è il momento di riposo.
0: Grazie Anna, baci.
2: Ciao, sono Rosa d'Ancona, io sto andando a lavorare di notte, arrivo sempre stanca perché la giornata è bella intensa, però almeno andando a lavorare di notte ogni tanto mi posso godere come oggi tutto il giorno la mia famiglia. Un bacio a tutti.
0: Grazie Rosa e buon lavoro. È vero, perché poi si ha la giornata libera effettivamente, però ecco, mi chiedo, piccola curiosità, quando vi fate il pisolino? Cioè quante ore di sonno riuscite a fare? Lo chiedo a chi lavora di notte e ci state scrivendo in tanti. Sentiamo anche il prossimo, chi c'è?
3: Ciao, Andrea da Vitorchiano, guardia giurata, 17 anni di solo notte, che dire, ormai è un'abitudine, di giorno però hai tanto tempo libero, questo lavoro purtroppo o ti piace o non ti piace.
0: È una grandissima verità, la notte non è fatta per tutti, soprattutto lavorare di notte. Grazie per averlo condiviso, buon lavoro. Allora, tra pochissimo c'è un ultimo spazio, dopo le 22 vi leggerò ancora e chiuderemo il tema di questa sera. Ma intanto su Radio Subasio si continua con la musica, naturalmente c'è Bad Habits, Ed Sheeran.

0: con Ed Sheeran su Radio Subasio arrivano anche le 22, mancano pochissimi secondi.
1: Radio Subasio. Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
0: Le 22 precise, si continua, seconda collection in arrivo, insieme a me Francesca Quaglietti, vi faccio compagnia fino alle 24, vi porto al 1983, Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco.

0: Booster, c'è Tananai su Radio Subasio alle 22:07. Buona serata, buona domenica da Francesca. Siamo arrivati allo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Abbiamo parlato della notte, del vostro rapporto con la notte. Sentiamo gli ultimi due messaggi vocali. Chi c'è?
1: Ciao Subasio, sono Fiore da Roma. Per me la notte è il momento in cui posso ascoltare dei documentari, dei film, sentire un film, leggere un libro. Un momento mio dove nessuno mi dà fastidio, dove non sfido al telefono, dove non ci sono persone che ti disturbano, che chiacchierano, che ti interrompono. E approfitto per studiare un po', per leggere, per divertirmi in questo senso. Ciao cari.
0: Grazie Fiore, sì, è davvero un momento speciale.
2: Ciao a tutti, sono Davide di Terni. Ho sempre fatto turni alternati, comprese le notti. Poi circa 2 anni fa, dopo aver sospettato un eventuale tradimento da parte di mia moglie, la notte era per non andare a letto, per restare in cucina, sul divano, in salotto, vedere la televisione. Poi questa cosa è diventata realtà. E adesso, dopo la separazione, la notte è rimasta il mio nido d'amore, dove posso stare tranquillo e beato con me stesso, col mio cane e col mio gatto. Non penso a niente e poi l'indomani si vedrà.
0: David, che bello sentirti felice e comunque sereno in questa nuova serenità notturna, perché immagino quanto debba essere stato doloroso vivere la notte con tutti quei sospetti che poi sono diventati realtà. Però adesso hai il tuo gatto, il tuo cagnolone, vi mando un abbraccio, grazie per averlo condiviso. E allora amici, lo spazio del tema notte si chiude qua con questi ultimi messaggi. Potete continuare naturalmente a utilizzare il 348 075 80 60, ma questa volta per i vostri messaggi d'amore e super romantici, perché alle 22:30 avrà inizio Per un'ora d'amore, quindi iniziate a preparare il vocale da mandare in onda con la vostra richiesta speciale per il vostro lui e la vostra lei. Ma tra poco ricorderò tutto. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Un bacio, stadio dal 1997, questa è Radio Subasio, sono Francesca, buona domenica sera. Quando manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, 22:30, 24, c'è come sempre, come tutte le sere, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

0: E con il jingle più famoso del mondo, Per un'ora d'amore con Subasio, a inizio Per un'ora d'amore, appunto l'appuntamento più romantico di Subasio e non solo. Con me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte, buona serata, buona domenica amici, 22:30 precisi, e allora diamo il via alle danze, a queste danze romanticissime che iniziano con la prima ascoltatrice che ha fatto la sua scelta al 348-075-8060. Continuate a mandarci le vostre richieste d'amore a questo numero, fatelo anche con un bel messaggio vocale come ha fatto lei, sentiamo subito.
1: Chiamo Rachele e vorrei mettere Iris dei Coco Dors a dedicare il mio amore Diego, quindi se mi stai ascoltando, ciao, questa è per te.

0: Beautiful Cristina Aguilera su Radio Subasia ad emozionarci a Per un'ora d'amore e si continua alle 22:39 con un'altra bella richiesta, un altro vocale, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasia, sono Vittorio da Roma e adesso sto in viaggio con mia moglie Carmen e gli voglio dedicare Non siamo in pericolo dei VU con un messaggio. 45 anni fa con questa canzone è nato il nostro amore, che è qualcosa di stupendo. Grazie di tutto, tesoro mio.

0: fare dita c'è anche Gianluca Grignani dal 1994 ad emozionarci a Per un'ora d'amore, ma ci siete soprattutto voi ad emozionarci con le vostre richieste, i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 348-075-8060. Fatevi sentire anche con un bel vocale come ha fatto il prossimo innamorato.
1: Sono Rinaldo da Perugia, vorrei dedicare a mia moglie Giusy con tanto amore a te di Giovanotti,

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: farlo ora.
1: Ciao, sono Daniele, mi piacerebbe ascoltare Latin Lover di Cesare.
2: No, non è ancora il tempo. Non è ancora il tempo.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Olli, Angelina Mango e Giuli per due come noi, e in realtà piccolo problemino tecnico, ma può succedere, insomma, il bello della diretta. Olli e Angelina Mango con per due come noi è stata richiesta da, mi sembra giusto mandarti in onda lo stesso, mandare in onda il tuo vocale.
1: Buonasera, volevo dedicare la canzone di Olli e Angelina Mango per due come noi al mio amore Luca, che mi ha donato la cosa più bella del mondo, nostro figlio Diego. Da Gloria, grazie.
0: Bene, Gloria, mi sembrava giusto, insomma, mandarti in onda il brano, però ecco, dedicato a voi, è appena andato. Ed ora, che ore sono? 23 in punto. A quest'ora cosa accada per un'ora d'amore? Come sempre, come tutte le sere, c'è la storia d'amore della sera, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Questa sera sto per leggere quella che ci ha condiviso Milena. Milena, la sua storia con Pietro, conosciuti 4 anni fa, ma in realtà, ecco, insomma, è stata un po' complicata, cerco di riassumerla bene. Per un anno si sono frequentati, tra telefonate la sera, ogni volta però dovevano ripartire perché la loro era una storia a distanza, e hanno avuto sempre il dubbio se tutto quell'andare, ritornare, quei saluti, quel vedersi soltanto durante il weekend potesse andare realmente bene per loro. Era davvero la storia giusta, scrive Milena, o stavano semplicemente cercando di far funzionare qualcosa che in realtà non era molto sentito da nessuno dei due? Hanno deciso di fermarsi. Con nessun tradimento, nessuna litigata memorabile, soltanto, appunto, come ho detto, questa sensazione condivisa da entrambi, che non c'era la sicurezza dei propri sentimenti. E così si sono separati e non si sono visti per un anno e non si sono nemmeno cercati. Ognuno ha ripreso la propria vita, e dopo 12 mesi però arriva quel messaggino fatidico, una frase molto semplice che ha scritto Pietro per Milena e che ha riaperto completamente la porta, che non si era evidentemente chiusa del tutto. Si sono rivisti, si sono accorti che la distanza aveva fatto una cosa che lo stare insieme non era riuscito a fare, ha tolto il dubbio. Non erano quindi tornati per paura della solitudine, specifica Milena, ma perché avevano provato a stare lontani e hanno capito invece di voler condividere la loro vita, e così hanno fatto anche il passo. Milena si è trasferita a Firenze da Pietro e è iniziata la storia quindi concreta, vera, quella quotidiana, e oggi festeggiano 2 anni insieme da quel ritorno. E forse il loro anniversario più importante non è quello di oggi, ma appunto quello di 4 anni fa, perché senza quella prima storia e senza quell'anno non avrebbero capito quanto valeva davvero questa seconda possibilità. Milena conclude così la sua email con questo messaggio per Pietro. Quando pensavamo che fosse finita, ci siamo ritrovati. Domani festeggiamo 2 anni insieme da questo nuovo inizio. Ho capito che a volte non basta volersi bene, bisogna anche scegliere di esserci. E ora ci siamo davvero, l'uno per l'altra. Ti amo. Per loro, Joe Cocker, We Are So Beautiful.

Radio Subasio, le canzoni che fanno cantare. Radio Subasio, solo belle canzoni.

0: Si continua con la dolcezza di Perunola d'amore insieme a Francesca, a farvi da messaggera, da Cupido, anche questa sera, come sempre durante il weekend. Si continua con un altro bel vocale, sempre arrivato al 348 075 8060. Sentiamo subito il prossimo innamorato.
1: Ciao, sono Daniele. Mi piacerebbe ascoltare Latin Lover di Cesare Cremonini e dire a mia moglie che la amo e che amo i nostri figli Pietro ed Esther.

0: la mia ragazza. Questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore. Buona serata da Francesca. Arriva un'altra bella richiesta, c'è la voce di un'altra innamorata che sentiamo subito.
1: Sono Franca da Prato, volevo dedicare a Fabrizio, mio marito da 40 anni, che lo amo tantissimo, una rosa blu di Michele Zarrillo. Ciao Radio Subasio.

0: Ed entriamo nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. In arrivo un'altra richiesta su Radio Subasio. Altra richiesta, sentiamo questa volta la voce di un innamorato, arrivata al 348-075-8060. Sentiamo.
1: Just the two of us.
2: Ciao Radio Subasio, questa canzone la dedico a Martina. Ogni volta che gli dedico questa canzone succede qualcosa, però oggi sta in macchina con me, stiamo facendo un lungo viaggio insieme, spero che succeda qualcosa anche oggi, ma qualcosa di bello, perché sta nascendo un amore e è proprio bello. Io sono Angelo da Roma.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Pianeti di Ultimo, che ci porta alle 23.50 su Radio Subasio, all'ultima richiesta su Per un'ora d'amore. Ultimo innamorato che sentiamo subito. Ricordo, per chi non è stato accontentato, che si può partecipare a Per un'ora d'amore tutte le sere dalle 22.30 alle 24, quindi potete riprovare anche domani sera. Ma intanto sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasio, sono Vincenzo. Vorrei dedicare questa canzone al mio fidanzato Riccardo, che non ci vediamo da un mese. Di Giorgia, un'ora sola, ti vorrei.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

Alex Britti e la sua una su un milione ci porta alla conclusione di questa Per un'ora d'amore, di questa domenica sera, che tra 3 minuti sarà già diventato lunedì. Vi auguro una buona settimana, ma prima di darvi la mia buonanotte con quest'ultimo brano che chiude Per un'ora d'amore, anticipo, molto bello, e come tutti i brani naturalmente di Per un'ora d'amore, ricordo, soprattutto per chi non è stato accontentato questa sera, per gli innamorati delusi da noi questa sera, che potranno riprovare anche domani dalle 22.30 fino alle 24, mandandoci i loro messaggi vocali al 348 075 8060, anche messaggi di testo naturalmente, oppure prenotatevi, però per fare questo bisogna pensarci con un po' di anticipo, prenotatevi attraverso l'app di Radio Subasio compilando i form che trovate all'interno. Altra possibilità, veramente secondo me molto bella, davvero poetica, e lasciatevi ispirare, raccontateci la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, il mio solito riassuntino l'ho fatto. Io, Francesca Quaglietti, tornerò la prossima settimana, sempre 21-24, il prossimo weekend, quindi sabato e domenica. Vi aspetto e vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Vi saluto e vi auguro una dolcissima notte con Vasco Rossi e la sua Anima Fragile, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte, tratto dal film Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. Riesci a capire che cosa sento per te? È stata una ricerca continua, disperata, interminabile, finché il miracolo è avvenuto.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: La versione 1600 ibrida.